0: sbagliare la vita mia.
1: 60-70 Classics.
2: 60-70 Classics.
1: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.

Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica.

0: volta.
1: 60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

La tua musica. La tua musica. Le tue richieste. Le tue canzoni preferite con SMS e WhatsApp al 380 20 20 029.

6070 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 6070 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: chill.
1: Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.

0: mangio tutti i frutti. Musica senza frontiere.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 0833 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

La tua musica. La tua musica. Le tue richieste. Le tue canzoni preferite con SMS e WhatsApp al 380 20 20 029.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. L'ex premier, leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, ha tenuto la sua audizione davanti alla commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid. A distanza di oltre 6 anni dall'inizio dell'emergenza si è tornati a parlare di molte delle decisioni assunte durante quel periodo. Decisioni che non preoccupano però Conte. Non avevo nulla da nascondere, ha detto il leader pentastellato, che fuori da Palazzo San Macuto ha chiamato in causa Giorgia Meloni. Lei, la regista anche di questi attacchi, ha detto. Pronta la risposta della premier: la verità sulla pandemia non è un attacco politico, ma un diritto degli italiani. La procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nell'inchiesta sul rogo di Clan Montana. La decisione, secondo quanto emerge dal dossier dell'inchiesta depositato ieri, è stata comunicata il 23 luglio scorso. Per i magistrati svizzeri, nella cittadinanza italiana di diverse vittime e nei costi sostenuti dalla Repubblica per prestare assistenza ai propri cittadini, vittime dei fatti, sono idonei a conferire la qualità di parte lesa. L'Italia ha già presentato ricorso contro l'ordinanza del 29 luglio che ha rigettato la costituzione di parte civile del governo italiano. L'Arabia Saudita, il Pakistan e la Turchia firmeranno oggi a Jeddah un accordo di mutua difesa. La questione è in discussione da molto tempo, ma i recenti sviluppi nella regione hanno accelerato il ritmo, ha detto alla AFP una fonte vicina all'esercito. I tre paesi sono stati oggetto di speculazioni per mesi su una possibile alleanza strategica. Il Pakistan ha cercato di mediare gli sforzi per porre fine alla guerra tra Stati Uniti e Iran, mentre la Turchia ha svolto un ruolo diplomatico nei negoziati volti a porre fine alla guerra a Gaza. Donald Trump ha firmato 2 ordini esecutivi per limitare il diritto di cittadinanza americana ai bambini nati nel territorio nazionale. Un'iniziativa che arriva dopo la bocciatura della Corte Suprema, un primo tentativo di cancellare lo ius soli. Uno degli ordini esecutivi firmati da Trump punta a ostacolare il turismo delle nascite commerciale, mentre l'altro estende l'ineleggibilità per la cittadinanza ai nati negli USA, già prevista per i figli dei diplomatici di paesi stranieri. Addio a Francesco Guccini. Tante persone si sono radunate ieri sera in via Paolo Fabbri a Bologna per cantare le canzoni del maestro davanti alla casa dove ha abitato per tanti anni. Il ricordo spontaneo del cantautore, morto ieri a 86 anni, è stato postato sui social anche dal sindaco Matteo Lepore. Tra tanti messaggi arrivati nelle ultime ore, anche quello della premier Meloni, che ha detto di sentirsi grata per il contributo che Guccini ha dato alla sua formazione ideale. Lo sport atletica: Kelly Dwan ha conquistato la medaglia di bronzo sui 100 metri ai mondiali under 20, ribadendo il suo status di enfant prodige dell'atletica tricolore. La 16enne lombarda si era qualificata all'atto conclusivo imponendosi in batteria in semifinale, poi in finale ha alzato l'asticella in termini agonistici e ha strabiliato sull'iconica pista Eugene, uno dei grandissimi templi internazionali dell'atletica. Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Mondo Radio Tutti Frutti, Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere, senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Va ora in onda Buongiorno Salento.

0: Eccoci qui, buongiorno Salento, bentrovati in diretta su Mondo Radio Tutti Frutti. Un saluto da Davide Ruberto in questo venerdì 7 agosto. Sono le 7:04 e siamo puntualissimi. Come ogni mattina vi raccontiamo quello che accade nel Salento, nella nostra provincia, in Puglia più in generale. La prima ora è dedicata all'informazione, poi ci sono le curiosità dell'almanacco dalle 8 in poi e alle 9:30 la rassegna stampa nazionale e locale. Nel mezzo ovviamente i grandi successi del presente e del passato che si alternano, ma anche le vostre richieste. Se volete scegliere un brano, vi va di ascoltarlo, basta scriverci al 380 20 20 029. Noi siamo qui. Intanto il primo brano di giornata lo abbiamo scelto andando indietro negli anni e scoprendo proprio in questa prima settimana di agosto che nel 1999, quindi esattamente 27 anni fa, al primo posto delle classifiche di vendita c'erano loro, Liga, Giove e Pelù, un trio incredibile che si unì per generare un brano meraviglioso. Il mio nome è Mai Più, la canzone con cui abbiamo deciso di cominciare questa puntata di oggi.
1: Io non lo so chi c'ha ragione e chi no, se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzia, difficile saperlo.

0: pubblicità.
1: Ma senti che buon profumino! Da dove viene?
2: Buono, vero? Viene dalla cucina sul mare di Fratelli e Fornelli, a Torre Mozza presso Lido Mania. Qui puoi scegliere il pesce fresco e loro lo cucinano sul momento. Ovviamente tutto vista mare, anzi, sul mare.
1: Davvero? Ma che meraviglia! Si può venire anche la sera?
2: Certo, ogni martedì c'è la cena spettacolo con menù tipico salentino e pizzica.
1: Tradizione salentina, mare, musica, buon cibo, a due passi dalle onde. Tutto questo è Lido Mania, Fratelli e Fornelli a Torre Mozza.
3: Aperti tutti i giorni a pranzo e cena.
4: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
5: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
1: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
5: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
1: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
5: Gesco è a Melissano, zona industriale.
1: Come posso contattare Gesco?
5: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
1: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
6: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 35 05. Forte Immobiliare, 0833 54 35 05. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take
7: me home. Roberto e Rizzo, officina autorizzata Iveco e centro revisioni, effettua collaudi di auto, moto, tricicli, scooter a tre ruote, autocarri. Da noi risparmi tempo grazie alla doppia linea revisioni. Roberto e Rizzo, strada statale 275 ad Alessano, di fronte al campo sportivo. robertoerrizzo.com.
8: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
9: Estate. Mondo Radio Tutti i Frutti, tutta la tua estate.
3: Cominciamo con le notizie più importanti di giornata. Un furto è avvenuto nel capo di Leuca, dove un'abitazione è stata svaligiata e i ladri si sono impossessati di 7 fucili. Il furto è avvenuto a Castrignano del Capo la notte tra martedì e mercoledì. Dopo aver forzato uno degli infissi, i malviventi sono entrati nell'edificio che era vuoto in quel momento. I ladri si sono diretti verso un mobile in cui il proprietario custodiva legalmente i fucili e diverse decine di munizioni. Dopo aver raccolto il bottino, il cui valore è ancora da quantificare, si sono dileguati senza lasciare tracce. È in corso la verifica di eventuali altri oggetti mancanti. Una volta rincasato e scoperto l'accaduto, il proprietario ha allertato le forze dell'ordine. Tragico epilogo sul litorale di Otranto, dove un malore improvviso durante un bagno ha stroncato la vita di Fernando Coluccia, 64enne, bancario ed ex amministratore pubblico locale. La notizia si è diffusa rapidamente in città. L'episodio si è verificato nelle acque prospicenti il litorale cittadino. Notata la situazione di malessere dell'uomo in acqua, alcuni presenti sono intervenuti per portarlo a riva, sul luogo sono intervenuti anche i sanitari del 118 con il personale della Guardia Costiera. Nonostante i prolungati tentativi di rianimazione per il 64enne, purtroppo non c'è stato nulla da fare. Veniamo invece ai due incidenti avvenuti nel giro di poche ore a Lecce. Un uomo è rimasto ferito, un altro danneggiato alla segnaletica ed è stato trovato positivo all'alcol. Il primo episodio ieri mattina sulla circonvallazione nei pressi di Viale Rossini, dove un 19enne leccese neopatentato era alla guida di una Lancia Y quando non sarebbe riuscito a frenare per un malfunzionamento dell'auto, abbattendo il semaforo e un segnale. Immediati soccorsi, il ragazzo per fortuna non ha riportato conseguenze, sottoposto però al precursore da parte della polizia locale, poi all'etilometro è stato trovato positivo. Per lui sono scattati una sanzione e il ritiro della patente. Un secondo incidente invece si è verificato intorno all'ora di pranzo in via Costadura in zona Santa Rosa. A causa di una mancata precedenza, una Nissan Micra ha travolto una moto sulla quale viaggiava un 53enne. Finito sull'asfalto è stato soccorso dai sanitari e trasportato in ospedale. Le sue condizioni sono tenute sotto stretta osservazione.

7 Seconds, Yusun Dur qui su Mondo Radio. Ritorniamo alle notizie, ripartiamo dalle 6 richieste di aiuto del tutto inventate nel giro di pochi giorni alle forze dell'ordine che hanno causato il dispiegamento di personale e mezzi a vuoto per presunti accoltellamenti o roghi domestici mai avvenuti. Gli ultimi 2 episodi si sono registrati nella sola serata di martedì, entrambi a Carmiano. La prima chiamata al centralino d'emergenza è giunta intorno alle 22, segnalando un incendio in un'abitazione privata. Intorno alle 22:30 una seconda chiamata sollecitava un soccorso urgente per un anziano rimasto intrappolato in casa. Entrambe hanno fatto scattare i protocolli operativi. Sul luogo si sono precipitati i carabinieri, i sanitari e i vigili del fuoco, ma una volta giunti sul posto gli operatori si sono trovati di fronte allo stesso scenario: nessuno in pericolo, nessuna emergenza da fronteggiare. Le pattuglie sono state costrette a far rientro nelle rispettive sedi. Adesso gli investigatori sarebbero sulle tracce del responsabile. Nella giornata di mercoledì si è svolto un servizio straordinario di controllo ad alto impatto presso la foresteria Boncuri a Nardò, la struttura dedicata all'accoglienza temporanea di lavoratori stagionali impiegati nel settore agricolo, con l'obiettivo di ripristinare il decoro urbano e salvaguardare il modello virtuoso di accoglienza. L'intervento nasce da alcune criticità emerse nel corso di un incontro di fine luglio, durante il quale era stata segnalata la presenza di soggetti privi dei requisiti necessari e sia di diverse situazioni di morosità nel pagamento della quota di compartecipazione da parte di lavoratori e datori di lavoro. Durante l'attività le forze dell'ordine hanno sgomberato l'area esterna occupata abusivamente, che è stata bonificata grazie all'utilizzo, appunto all'ausilio di una ditta specializzata. Siamo a Gallipoli, è pronto a tornare operativo il presidio sanitario turistico itinerante per tutto il mese di agosto nella marina di Baia Verde dopo l'attivazione dell'ambulatorio turistico sul lungomare Marconi. L'amministrazione comunale infatti rinnovato anche per l'estate del 2026 il proprio impegno alla tutela della salute pubblica, attivando di concerto con la supervisione della ASL 2 presidi sanitari dedicati all'assistenza di turisti e cittadini presenti sul territorio durante la stagione balneare.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Pubblicità.
2: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio a Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
3: E se il paradiso fosse una spiaggia di sabbia bianca e mare turchese? Allora è più vicino di quanto immagini. È il Lido Oasi degli Angeli, Torre San Giovanni. Un tratto di costa paradisiaca, dove ogni dettaglio è pensato per il tuo relax. Colazione tipica leccese con caffè in ghiaccio e latte di mandorla, cornetti e pasticciotti, e un menù del giorno con piatti tipici salentini delizieranno la tua giornata, oltre agli ottimi cocktail rinfrescanti. Da 40 anni, Lido Oasi degli Angeli è la scelta ideale per vivere la tua estate. Lido Oasi degli Angeli è a Torre San Giovanni, contrada Poseidone.
4: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
5: Il convento Santa Maria degli Angeli dei Frati Minori Cappuccini di Alessano, in collaborazione con la compagnia Dionigi Latomo Massa, presentano Se fossi Francesco il musical, per rendere omaggio al santo in occasione dell'ottavo centenario del transito del poverello di Assisi. Vi aspettiamo venerdì 7 agosto ad Alessano, presso il convento dei Frati Cappuccini, per vivere grandi emozioni e farvi gustare la storia di quest'uomo di pace, instancabile pellegrino e sposo della povertà. Se fossi Francesco, il musical, venerdì 7 agosto. Media partner Mondoradio Tutti Frutti.
6: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
5: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga al richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
7: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
5: Giovedì 6 agosto a Morciano di Leuca la 17ª Ecosagra Lidia Vulicchi. Venerdì 7 agosto a Torre Vado lo spettacolo di magia del Mago Marco. Sabato 8 agosto a Torre Vado Francesco De Siena canta Battisti.
8: Da 30 anni il mare ha un solo sapore, quello della pescheria del Corso a Torre Vado. Crudi e frutti di mare depurati con cura e tanto altro. Puoi gustare subito quello che scegli dal banco direttamente in sala ristoro, sul nostro terrazzo vista mare, oppure ordinare piatti pronti e specialità da asporto. Vieni a trovarci, siamo aperti a pranzo e a cena. Pescheria, friggitoria, gastronomia, a Torre Vado, in Corso Venezia.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
9: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
10: Mondo Radio Tutti Frutti.

altri veicoli parcheggiati vicino. I carabinieri di Corsano sono giunti sul luogo per effettuare tutti gli accertamenti e avviare le indagini. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di verifica. E veniamo invece, restando a Tricase, a rogo che ha avvolto due pensiline alla fermata degli autobus. È accaduto nel pomeriggio di mercoledì intorno alle 16 in via Olimpica. Il rogo si sarebbe sviluppato nell'area retrostante, interessando la vegetazione presente nel terreno adiacente, spingendosi appunto fino alle strutture di attesa dei mezzi e colpendole completamente. Sul luogo sono giunti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme, gli agenti di polizia locale e i carabinieri. Entrambe le pensiline sono andate distrutte, ma per fortuna non si registrano feriti o intossicati. Veniamo invece alle notizie di buona sanità. Per la camera iperbarica di Lecce sono quasi 2000 le sedute di ossigenoterapia che sono state realizzate, 100 pazienti presi in carico e 120 visite specialistiche. Sono i numeri del primo anno di attività del centro di medicina iperbarica della ASL Lecce, operativo al DEA dell'ospedale Vito Fazzi. In 12 mesi sono stati effettuati 600 trattamenti per un totale di quasi 2000 sedute. Il servizio afferisce al reparto di anestesia e rianimazione e consente di curare in ambito pubblico pazienti che prima della sua attivazione potevano essere costretti a rivolgersi a strutture situate fuori provincia.

di attualità. In particolare sarà pubblicato nelle prossime ore il bando della Regione Puglia dedicato al sostegno delle imprese della pesca e dell'acquacoltura colpite dall'aumento dei costi del carburante determinato dalla crisi in Medio Oriente. La misura, finanziata nell'ambito del programma nazionale FEAMPA 2021-2027, ha l'obiettivo di compensare gli extra costi sostenuti dalle aziende, salvaguardarne la liquidità e garantire la continuità di un settore strategico per l'economia del mare e delle comunità costiere. Veniamo invece alla sfida sull'efficienza e la gestione del bilancio sanitario, che si è trasformata in un campo di battaglia tra Governo nazionale e Regione Puglia. La Corte dei Conti ha dedicato particolare attenzione alla vicenda in merito al rendiconto regionale, con un dialogo tra Bari e Roma che è ancora in corso. Una riunione ad hoc è prevista per settembre. Intanto la Regione Puglia è in piano di rientro dal 2010, la situazione finanziaria instabile ha richiesto aggiornamenti continui ai programmi operativi con risultati altalenanti. Le riunioni in corso dovrebbero portare a una condivisione degli elementi chiave sul programma operativo con la maggioranza e le strutture tecniche. Solo una volta chiuso il preconsuntivo 2026 si potranno pianificare i bilanci preventivi per i due anni successivi necessari al completamento del programma stesso. Veniamo invece alla vendemmia 2026 in Puglia con Francesco Paolicelli, assessore regionale in visita. Con il primo taglio dell'uva a Leverano è partita la vendemmia in regione. La visita svolta nel territorio della DOP Salice Salentino è stata l'occasione per incontrare viticoltori, produttori e rappresentanti della filiera. Durante la visita è stato fatto il punto sulle principali sfide del comparto con l'assessore, che ha confermato il sostegno della regione con misure per lo sviluppo rurale, la promozione dei vini pugliesi all'estero e il rafforzamento della filiera.

0: Pubblicità. Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione ganci traino, antifurti block shaft e tanto altro. Affida la tua auto a mani esperte. Autofficina Ponzo Rocco è in via della Resistenza a Presicce.
3: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
4: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
3: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
5: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da acque cristalline.
6: E allora vieni via con me, ti posso prendere, ti porto alle Seychelles.
5: No, non stai sognando, sei alle Seychelles, alle Seychelles del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento, punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
6: E allora vieni.
7: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
8: Cerchi l'auto giusta per te? Da Sperti Veicoli, partner ufficiale Peugeot, trovi usato garantito di tutte le marche con chilometri certificati. Auto aziendali, nuove e chilometro zero. Garantiamo qualità e sicurezza e inoltre assistenza qualificata con la nostra officina. Qualunque sia il tuo preventivo di spesa, abbiamo l'auto su misura per te, con pagamenti personalizzati anche senza anticipo. Vieni a scoprire le offerte di questo mese. Ti aspettiamo a Maglie, in via Fratelli Piccinno o su spertiveicoli.it.
9: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati, non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
10: Finalmente sono arrivati! A partire da sabato 4 luglio iniziano i veri saldi da Altri Tempi a Tricase. Nelle due sedi in via Adriano potrai approfittare di promo esclusive su divani fissi e letto, reti e materassi, poltrone relax e tanti altri articoli presenti in esposizione. Prezzi super convenienti, consegna rapida e la qualità che ci contraddistingue da anni. Informazioni 328 80 08 865, www.altritempitricase.it.
11: Mondo Radio Tutti Frutti.

all'allarme del segretario regionale del sindacato di categoria D'Amato, che plaude alle parole del generale dell'Arma a sostegno dei propri operatori e denuncia la solitudine della polizia penitenziaria, lamentando l'assenza di una presa di posizione forte dei vertici dell'amministrazione contro aggressioni e criticità degli istituti. Le criticità denunciate sono quelle relative ai turni massacranti, i numeri insufficienti di agenti nelle carceri, come ad esempio presso l'istituto Leccese. Le donne e gli uomini della polizia penitenziaria, ha detto D'Amato, si sentono isolati dallo Stato e dai propri superiori gerarchici durante le emergenze e le rivolte, si legge in una nota. Per questo motivo il segretario regionale invoca con forza risposte concrete dai vertici e dai direttori, ma soprattutto dai comandanti, spesso percepiti come distanti. Veniamo invece all'appello alla Regione Puglia da parte delle professioni sanitarie, che hanno trasmesso all'assessore regionale alla salute Donato Pentassulli, al direttore del Dipartimento Promozione Salute Vito Montanaro e al presidente anche per conoscenza Antonio De Caro, al centro della proposta la necessità di far chiarezza sulle procedure per l'apertura e l'esercizio degli studi professionali sanitari alla luce delle criticità emerse nell'applicazione della normativa regionale e dell'imminente conclusione del regime transitorio previsto dalla regione. Gli ordini hanno quindi chiesto di essere convocati a un tavolo di confronto per discutere le soluzioni già prospettate e individuare un quadro di regole chiaro, uniforme e condiviso su tutto il territorio pugliese. Veniamo invece all'aumento della Tari in quasi tutti i comuni salentini. Per il terzo anno consecutivo, però, Collepasso va in controtendenza, mentre tutte le amministrazioni sono costrette ad aumentare appunto i costi della Tari 2026, a Collepasso nessun aumento per il terzo anno. Il Consiglio Comunale ha approvato il progetto 2026-2029 confermando le tariffe dell'anno precedente, un risultato di rilievo soprattutto se si guarda quanto accade nel resto del territorio. Quindi per il terzo anno consecutivo l'amministrazione è riuscita a mantenere invariate le tariffe. Non è il frutto di un caso, di una scelta estemporanea, ha detto l'assessore al bilancio Giuseppe Castellana, ma è il risultato di un lavoro costante di programmazione e gestione dei conti pubblici e una precisa volontà politica.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti fin dal mattino su Alpi e Prealpi, meglio altrove. Dal pomeriggio rovesci e temporali in montagna, in estensione alle pianure lombardo-venete. Temperature in calo con massime tra 32 e 36 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, ma nel pomeriggio formazione di qualche temporale tra Umbria e rilievi laziali e abruzzesi. Temperature stabili con massime tra 35 e 40 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di nubi in Appennino con isolati temporali di calore. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
1: Torniamo in voce e chiudiamo con la pagina sportiva, lo spazio dedicato all'informazione, le ultime su Lecce. Lecce che ha comunicato la lista dei numeri di maglia assegnati ai calciatori della prima squadra per la prossima stagione. Diversi elementi in rosa hanno confermato le maglie delle passate stagioni. La 10 ad esempio va sulle spalle di Berisha, la 9 sarà affidata ancora a Stulic, mentre Capitan Falcone ha confermato come sempre il 30, così come Gallo il 25, e poi altre maglie già assegnate come al solito: il 4 a Gaspar, l'8 a Fofana, l'11 a Andria ad esempio, il 16 a Gandelman, 17 a Vega, il 19 a Banda. È stato assegnato anche il numero all'esterno zambiano ormai scomparso da tempo dai radar, e poi il 29 a Koulibaly. Sono i numeri che vediamo, oltre al 44 di Thiago Gabriel e 50 a Pierotti, mentre Jubels, il neoattaccante in arrivo appunto dalla Francia, ha scelto il numero 69. E domenica si giocherà l'amichevole con il Monopoli e Jubels potrebbe proprio scendere in campo almeno per qualche minuto per vederlo all'opera per la prima volta con la maglia del Lecce in una partita vera, anche se soltanto in un amichevole. Chiudiamo con questa notizia, con l'informazione. Va in archivio questo spazio, si apre tra un attimo quello delle curiosità, non prima di aver omaggiato il grande Francesco Guccini con l'aiuto del nostro Max che ci sta ascoltando, che ci ha suggerito il titolo di una canzone.

ancora qui a domandarsi e a far finta di niente, come se il tempo per noi non costasse l'uguale, come se il tempo passato ed il tempo presente non avessero stessa amarezza di sale. Tu non sai le domande, ma non risponderei,

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Una sparatoria in una scuola superiore di Bangkok in Thailandia ha provocato la morte di almeno 2 persone e il ferimento di altre 15. Ad aprire il fuoco sarebbe stato uno studente che dopo i fatti si sarebbe tolto la vita. Almeno un insegnante è stato ucciso, secondo quanto riferito dalle autorità alla Reuters. L'incidente è avvenuto nel distretto di Bang Krua'i, nella provincia di Nong Thaburi, a nord di Bangkok. La Thailandia ha uno dei tassi di possesso d'armi da fuoco più alti della regione, con circa 10 milioni di armi in circolazione, ovvero una ogni 7 persone.
1: L'Arabia Saudita, il Pakistan e la Turchia firmeranno oggi a Jeddah un accordo di mutua difesa. La questione è in discussione da molto tempo, ma i recenti sviluppi nella regione hanno accelerato il ritmo, ha detto all'AFP una fonte vicina all'esercito. I tre paesi sono stati oggetto di speculazioni per mesi su una possibile alleanza strategica. Il Pakistan ha cercato di mediare gli sforzi per porre fine alla guerra tra Stati Uniti e Iran, mentre la Turchia ha svolto un ruolo diplomatico nei negoziati volti a porre fine alla guerra a Gaza.
2: Ex premier e leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha tenuto la sua audizione davanti alla commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid. A distanza di oltre 6 anni dall'inizio dell'emergenza si è tornati dunque a parlare di molte delle decisioni assunte durante quel periodo. Decisioni che non preoccupano Conte, non ho nulla da nascondere, ha detto il leader pentastellato che ha chiamato in causa Giorgia Meloni. Lei è la regista anche di questi attacchi, ha detto. Pronta la risposta della premier, la verità sulla pandemia non è un attacco politico, ma un diritto degli italiani.
1: C'è un'inchiesta Covid anche negli Stati Uniti, dove Anthony Fauci è stato dichiarato colpevole di oltraggio al Congresso. Fauci, l'infettivologo responsabile del piano americano contro la pandemia, è stato giudicato da una commissione del Senato dopo che la scorsa settimana si era appellato almeno 100 volte al quinto emendamento per non rispondere sul suo ruolo. Per il presidente Trump è necessaria l'incriminazione di Fauci.
2: Altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia sono quelli che ci attendono, anche se sono in arrivo temporali a nord. La tregua sarà comunque breve. Dopo il record di ieri col bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, oggi 26 saranno in rosso e domani 21. Ancora isolata la Valle Aurina per una frana. Allarme siccità soprattutto al nord, dimezzata la riserva idrica in Lombardia. Il Po a livelli critici e ai minimi storici gli altri fiumi e laghi.
1: Lo sport 5 ori su 5 gare, l'emplane della leggenda, quello realizzato da Chiara Pellacani, che ha chiuso nel migliore dei modi il suo europeo di nuoto conquistando la quinta medaglia d'oro in altrettante gare. Le sue parole dopo l'ultimo oro vinto, ascoltiamo.
3: All'inizio ero anch'io un po' incredula dei miei risultati, perché alcuni sono arrivati un po' di sorpresa, altri un po' meno, e però anche io stessa non avevo la consapevolezza del mio valore e non avevo la confidenza che ho adesso sul trampolino. Quindi poi con gli anni, con l'esperienza, con l'allenamento, con gare sbagliate, gare vinte, ho imparato un po' a conoscermi di più da sola.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

su Mondo Radio Tutti Frutti, tempo di curiosità. Scopriamo subito che questa mattina il sole è sorto alle 5.49 e tramonta alle 19.56. La luna invece è sorta ieri e tramonta alle 15.25. Oggi la chiesa ricorda San Donato d'Arezzo e San Gaetano. Il nome Gaetano è di origine etnica, deriva dal latino Cayetanus e significa abitante di Gaeta, città marittima dell'Italia meridionale, che trae origine dalla vigiliana nutrice di Enea che lì morì. Mentre se sei nato oggi, nati il 7 agosto, trovano un'attrazione irresistibile verso tutto ciò che è coperto o segreto. Di solito tale copertura si ritrova nel loro stesso comportamento, ma essi possono anche mostrare un evidente interesse per storie di misteri o di spionaggio. Andiamo a vedere l'aforisma di giornata, è quello di Sydney Smith, che è stato uno scrittore e religioso anglicano inglese. Ha detto così: non leggo mai un libro prima di recensirlo, ispira così tanti pregiudizi. Ripartiamo dalla musica, grandi successi del momento, arriva Potential di Somber.

0: pubblicità. Quest'estate vivi il mare come meriti. Lido Fontanelle ti aspetta per una giornata dove relax, divertimento e sapori autentici si incontrano ogni giorno. Goditi il nostro bar e la trattoria con gustosi piatti tipici della tradizione. Lasciati coinvolgere dall'animazione e partecipa alle energizzanti sessioni di acqua gym. Il tutto immerso in un mare cristallino con un fondale sabbioso, perfetto per tutta la famiglia. Vieni a trascorrere la tua giornata di mare da noi. Ci trovi in via Corso Vittoria a Torre San Giovanni. Lido Fontanelle. Mare, sole, divertimento.
1: Agribeach Eden Salento a Pescoluse, Marina di Salve, è l'unico stabilimento balneare sulla costa ionica ad accogliere i nostri amici a quattro zampe. Eden Salento mette a disposizione ombrelloni, lettini e gazebo su una distesa di prato frontemare e uno specchio d'acqua di 200 metri lineari per la balneazione dei cani, compresi tutti i servizi, e un'area agility recintata. Agribeach Eden Salento, a Pescoluse, è anche bar, ristorante, aperto dalle 9 alle 19. Prenota la tua giornata sul sito agribeach.net.
2: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi. A pranzo con deliziosi piatti tipici di terra e mare e gustose pucce. Al tramonto cedete alla tentazione di un aperitivo esclusivo e fantasiosi cocktail sul nostro terrazzo panoramico. Sunset Beach, a Torre Mozza, via Tiepolo 14.
3: Ogni domenica pomeriggio in diretta dal Sunset Beach con Gianti e Ilaria Serio.
4: L'estate è ancora tutta da vivere e da indossare. Da City Moda Surano arrivano i saldi più attesi. Tutto il 50% sulle collezioni estive uomo, donne e bambini. È il momento giusto per scegliere i tuoi nuovi look. Dai capi che ami ai must have della stagione. Ti aspettiamo da City Moda Surano, sulla strada provinciale Surano Ruffano 172. City Moda Surano. La moda nel Sud Salento passa da qui.
5: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescoluse, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi. Tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
6: Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolardi offre piste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlite antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
7: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Omba Auto Officina, a Depressa di Tricase. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali. Tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con tecnologia a impulsi. Assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrico Chezzotto. Bomba Auto Officina, un nome, una garanzia.
1: Una notte nel Borgo 2026. L'estate di Alessano torna ad accendersi con uno degli appuntamenti più attesi. Sabato 8 agosto, nel centro storico di Alessano, dalle 19 alle 4, il Borgo diventerà un grande palcoscenico a cielo aperto, dove musica, arte, cultura, enogastronomia e tradizioni si incontrano tra piazze, palazzi storici e vicoli. Una notte nel Borgo 2026. Sabato 8 agosto ad Alessano.
2: Da Farmacia Scardia ogni acquisto ti conviene due volte. Ti restituiamo tutto ciò che spendi con buoni sconto da 5 euro da utilizzare sui tuoi prossimi acquisti. Farmacia Scardia, salute e benessere alla portata di tutti. In Piazza Cappuccini a Tricase. Ti aspettiamo per tutti i dettagli della promozione.
3: Mondo Radio, tutti frutti.

That's Not My Way. Pino Daniele qui su Mondo Radio, 8:22, rientriamo in voce e torniamo in diretta sicuramente per ascoltare un vinile, un gran bel pezzo che abbiamo recuperato da 33 giri, ma prima voglio parlarti del nostro modo di vendere, in cui non troverai urla, offerte imperdibili, gridate o promesse esagerate. Troverai invece ascolto, chiarezza, risposte semplici e occasioni sempre. Non abbiamo mai avuto bisogno di urlare, infatti ci hanno sempre raccontato le persone che sono tornate e quelle che ci hanno scelto per la prima volta. Le persone ci conoscono, ci salutano per nome, tornano da noi perché sanno che quello che diciamo è quello che facciamo. Questo è Valmauto, il tuo rivenditore di fiducia per la tua auto, di qualsiasi marca, nuova o usata. Vieni a trovarci o visita il sito valmauto.it. La fiducia non si impone, si costruisce, un cliente alla volta. Valmauto è a Tricase, zona industriale. Tempo di tornare indietro negli anni, arriviamo al 1973, quando veniva pubblicata Nutbush City Limits, canzone semi-autobiografica scritta e interpretata da Tina Turner, nel quale viene descritta la città di Nutbush nel Tennessee, dove la Turner è appunto cresciuta e ha vissuto fino all'età di 16 anni. La canzone originaria fu prodotta da Ike Turner nel 73 e pubblicata dalla coppia sotto il nome d'arte Ike e Tina Turner, canzone che fu estratta dall'album dallo stesso titolo e risultò essere l'ultimo successo del duo prima del loro scioglimento.

0: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
1: Pubblicità.
2: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio. La tua auto è parte della tua vita, trattala con cura. Da Bortone Carrozzeria a Tricase trovi esperienza, tecnologia e un'esperienza che non ti lascia mai solo. Soccorso stradale, gestione completa del sinistro, auto di cortesia e per i cristalli ci pensiamo noi. Siamo partner Vetrocar. Bortone Carrozzeria a Tricase in via Galvani, zona industriale. Chiamalo 0833 54 33 29.
3: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
4: Venerdì 7 agosto a Torre Vado lo spettacolo di magia del Mago Marco. Sabato 8 agosto a Torre Vado Francesco De Siena canta Battisti.
5: Cominciano le ferie quando torno al mio paese.
6: Goditi l'estate, vivi momenti indimenticabili al Caloma Beach di Pescoluse, in riva al mare, sdraiata su una spiaggia bellissima, bagnata da un mare limpido. Quest'estate, la tua estate. Caloma Beach, Pescoluse, Marina di Salve, Litorania Leuca Gallipoli, spiaggia attrezzata, Beach Bar, Caloma Beach, Salento Experience.
7: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me home.
8: Da Arca Sud è arrivato il momento di illuminare la tua casa risparmiando. Approfitta delle grandi promozioni su tutta la merce in negozio. Lampadari, plafoniere, applique e tante soluzioni per illuminare ogni ambiente. Per affrontare al meglio l'estate, scegli i nostri ventilatori da soffitto, belli e convenienti. Scopri anche le eleganti catene luminose da esterno, perfette per creare un'atmosfera unica nel tuo giardino o sul tuo terrazzo. Arca Sud, fabbrica lampadari, ti aspetta ad Alessano, strada statale 275, telefono 0833 78 14 43. Ora Arca Sud effettua anche l'installazione dei lampadari.
9: Da 15 anni l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
10: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
11: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
12: Relax Leuca,
1: Stabilimento balneare con Privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
12: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Cerchetta Automotive, un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Cerchetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
13: Mondo Radio Tutti Frutti.
4: Allora, eccoci qui pronti per scoprire l'oroscopo del giorno. Siamo sempre in diretta su Mondo Radio Tutti Frutti, 8:32. Tra poco accontentiamo anche una nostra radioascoltatrice che ci ha chiesto una canzone e prima di tutto però appunto l'oroscopo segno per segno, cominciando naturalmente con l'Ariete. Il desiderio di libertà si scontra con le aspettative degli altri. Venere in opposizione rende più visibili le distanze nella coppia o tra amici. Toro, non lasciatevi impressionare da chi promette risultati spettacolari. Giove contro tende a gonfiare aspettative, costi e parole, mentre il sole in quadratura rende più difficile accettare che qualcuno occupi il centro della scena. Gemelli, cambiate passo senza chiedere permesso. Luna e Urano nel segno vi rendono intuitivi, veloci, pronti a cogliere occasioni inattese. I rapporti cambiano tono non sempre in meglio. Venere non dalla vostra fa emergere differenze nella coppia o in famiglia. Evitate messaggi pieni di sottintesi. Leone, la settimana prende una piega decisamente sociale. La luna facilita inviti, spostamenti e conversazioni. Venere favorevole aumenta fascino e

situazioni troppo convenienti. Prima di accettare un incarico, chiedete cosa è incluso davvero. Sagittario, Luna, Marte in opposizione accendono discussioni, rivalità e una certa insofferenza verso chi rallenta i vostri programmi. Capricorno, le comunicazioni si fanno scivolose, Mercurio in opposizione porta mail ambigue e colleghi poco chiari. Acquario, Luna e Marte amici vi mettono in movimento, una chiamata può trasformarsi in un invito, un'amicizia diventare più interessante, una serata improvvisata a riuscire meglio del programma ufficiale. Pesci, Luna e Marte dissonanti rendono la mente affollata e la pazienza piuttosto corta, mentre Mercurio amico vi aiuta a rimettere ordine nelle comunicazioni. Ed ora si parla di eventi, uno importantissimo da non perdere in programma lunedì 17 agosto, quando torna depressa la 23esima edizione di Cibo Vagando nel Borgo, la sagra della pasta fatta a casa e non solo, col gusto della tradizione nel cuore del paese. Evento organizzato dalla parrocchia Sant'Antonio da Padova e patrocinato dal comune di Tricase, provincia di Lecce, regione Puglia e fondazione Notte della Taranta, ed è il tassello finale di un percorso più ampio che valorizza il patrimonio territoriale attraverso musica, pizzica e arte. L'offerta gastronomica prevede la classica pasta fatta a casa, pittule e tante altre specialità salentine. Lungo l'itinerario troverete postazioni con birra alla spina e vino, tutti prodotti da aziende locali. Cultura, arte, sapore e folklore per cibo vagare nel centro storico, tra chiesa, castello e cortili, accompagnati dai Mascari Mirì, la band salentina più innovativa tra i gruppi di pizzica, e dalla musica di Eugenio Bennato, fondatore del movimento Taranta Power, in cui chiama a raccolta i grandi maestri della musica etnica delle varie regioni del sud Italia. Cibo Vagando nel Borgo vi aspetta a depressa lunedì 17 agosto.

0: Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle, il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare e davanti agli occhi solo bellezza. Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano, perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescoluse, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.
1: Mondo Radio Info Viabilità.
2: Luce verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati, in aumento il traffico lungo le strade della regione, anche se al momento non si segnalano particolari criticità. Giornata complicata quella di oggi, alle partenze per le vacanze estive si sommeranno quelle del fine settimana. Maggiori flussi di traffico sono attesi in particolare lungo la A14 e la parallela statale 16 Adriatica verso le principali località turistiche del territorio. Per agevolare la circolazione dalle 16 alle 22, i mezzi superiori alle 7,5 tonnellate non potranno circolare sull'intera rete viaria nazionale. In corso controlli della velocità su molte strade del Salento da parte della Polizia Provinciale di Lecce. Oggi saranno particolarmente monitorate sino alle 19 la Provinciale 72 Casarano Ugento e la Provinciale 114 Copertino Sant'Isidoro. E prosegue l'ondata di forte caldo su tutta la regione. Nel bollettino diramato dal Ministero della Salute, anche oggi sarà una giornata da bollino rosso, grado più alto di allerta per le ondate di calore, moderato purtroppo anche il rischio di incendi boschivi. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Mondo Radio Info Viabilità.
4: Pubblicità.
5: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
0: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare. Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
6: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
7: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
6: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
8: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in contrada Poseidone. Info al 350 10 17 473.
9: Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.
4: Il convento Santa Maria degli Angeli dei frati minori cappuccini di Alessano, in collaborazione con la compagnia Dionigi L'Atomo Massa, presentano Se fossi Francesco il musical, per rendere omaggio al santo in occasione dell'ottavo centenario del transito del poverello di Assisi. Vi aspettiamo venerdì 7 agosto ad Alessano, presso il convento dei frati cappuccini, per vivere grandi emozioni e farvi gustare la storia di quest'uomo di pace, instancabile pellegrino e sposo della povertà. Se fossi Francesco, il musical, venerdì 7 agosto. Media partner Mondoradio Tutti Frutti.
10: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.

questa è Underworld, Born Sleepy. Allora, rientriamo per darvi le ultime curiosità che ci arrivano con l'accadde oggi, quindi andiamo indietro negli anni per vedere cosa è successo il 7 agosto, partendo dal 1606, quando a Londra si tiene la prima rappresentazione del dramma Macbeth di Shakespeare. 1815, Napoleone Bonaparte viene trasbordato e prosegue il viaggio verso l'esilio a Sant'Elena. 1887, Francesco Crispi viene nominato presidente del Consiglio dei Ministri italiano. 1908, con un articolo su Gazzetta, viene fondato il Giro d'Italia. 1943, il dittatore Benito Mussolini agli arresti viene portato alla Spezia e poi trasferito sull'isola della Maddalena. 1960, il Costa d'Avorio ottiene l'indipendenza dalla Francia dopo 70 anni di dominio. 1990, l'esercito degli Stati Uniti si colloca a guardia dell'Arabia Saudita per appunto la possibile invasione dell'Iraq e prende il via l'operazione Desert Shield. Tra i nati oggi ritroviamo nel 1921 Nando Martellini, telecronista sportivo, nel 32 il podista Bebe Bichila, 38 Giorgetto Giugiaro, designer, 42 il cantante Caetano Veloso, lo stesso giorno il pugile Carlos Monzon, nel 56 il conduttore TV Gerry Scotti, nel 58 il cantante degli Iron Maiden Bruce Dickinson, 62 il DJ Albertino, 75 l'attrice Charlize Theron, 82 l'ex pilota di motociclismo Marco Melandri. Passiamo invece alle previsioni meteo. Oggi sereno, vento moderato da nord, giornata leggermente più sopportabile nonostante le temperature raggiungeranno comunque i 38 gradi. Il proverbio di giornata, vediamo cosa ci dice: bandiera vecchia, onor di capitano. E chiudiamo così con questo proverbio il nostro spazio almanacco. Vi lasciamo in compagnia naturalmente di buona musica.

0: ci troverai insieme.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Si aggrava il bilancio della sparatoria avvenuta in una scuola superiore vicino alla capitale della Thailandia, Bangkok. 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi, altre 15 persone sono rimaste ferite. Morto anche il presunto attentatore, uno studente che poco prima di compiere la sparatoria avrebbe ucciso anche i suoi nonni.
2: Vladimir Putin potrebbe testare la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese alleato nei prossimi anni. È lo scenario di nuovi rapporti dell'intelligence americani che ipotizzano situazioni variabili da un attacco informatico a un'incursione terrestre su piccola scala. Prima era ritenuto improbabile che Putin provocasse un paese NATO ancora alle prese nel conflitto in Ucraina, valutazioni che giungono in una fase di carenza di munizioni critiche per affrontare Russia o Cina in un eventuale conflitto futuro a causa dei trasferimenti all'Ucraina e per la guerra all'Iran.
3: Giuseppe Conte ha tenuto la sua audizione davanti alla commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid. A distanza di più di 6 anni dall'inizio della pandemia si è tornati a parlare di molte delle decisioni assunte durante quel periodo, decisioni che non preoccupano Conte. Non avevo nulla da nascondere, ha detto il leader pentastellato che ha accusato Giorgia Meloni di essere la regista anche di questi attacchi. Pronta però la risposta della Premier, la verità sulla pandemia non è un attacco politico, ma un diritto degli italiani, ha detto.
2: A Padova un uomo di 35 anni, cittadino moldavo, è morto dopo essersi sentito male nel suo primo giorno di lavoro in un cantiere edile. La procura ha iscritto nel registro degli indagati 6 persone, tutte di origine romena, con l'accusa di omissione di soccorso aggravata dall'evento. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo non avrebbe richiesto l'intervento del 118 dopo il malore del lavoratore, temendo, come riportato negli atti, di incorrere in ulteriori ripercussioni. Quando i soccorsi sono stati allertati, per il 35enne non c'era più nulla da fare.
3: Altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia sono quelli che ci attendono, anche se sono in arrivo temporali al nord. Dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, oggi 26 saranno in rosso e domani 21. Allarme siccità soprattutto al nord, dimezzata la riserva idrica in Lombardia. E poi livelli critici e minimi storici gli altri fiumi e laghi. L'estate 2026 dunque può superare il record assoluto di caldo del 2003.
2: Intanto anche quello che si è appena aperto sarà un weekend di partenze per le vacanze estive. Elevati flussi di traffico verso le località turistiche sono attesi già a partire da oggi e per l'intera giornata di domani, secondo le previsioni di Viabilità Italia. Il clou ci sarà domani mattina, contrassegnata dal bollino nero. A partire dalla settimana di Ferragosto si prevede il protrarsi delle partenze per le vacanze, cui si affiancherà l'avvio della prima fase del controesodo attesa da domenica 16 agosto.
3: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
4: Questa è Mondo radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
5: 60-70 Classics, solo su Mondo Radio.

0: è? Da Circhetta Automotive ti aspetta un parco auto ricco di occasioni imperdibili, con vetture nuove dei migliori marchi: Toyota, Jeep, Fiat, TR, Lancia, Alfa Romeo. Ma non solo, da Circhetta Automotive puoi scegliere anche tra un'ampia selezione di usato garantito e chilometro zero, per offrirti sempre la soluzione più conveniente. Solo per questi giorni, speciale promozione sulla nuova Toyota Yaris Full Hybrid a partire da 19.950 euro, con bonus permuta rottamazione fino a 4.800 euro, qualsiasi sia il tuo usato. Ricevi un anno di garanzia ad ogni tagliando fatto da noi fino a 15 anni. Nuova Toyota Yaris Full Hybrid, con tanti accessori di serie. Scoprila subito da Circhetta Automotive. Visita il parco auto a Poggiardo, in via Grazia Deledda.
1: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
3: Da 30 anni il mare ha un solo sapore, quello della Pescheria del Corso a Torrevado. Crudi e frutti di mare, depurati con cura e tanto altro. Puoi gustare subito quello che scegli dal banco, direttamente in sala ristoro, sul nostro terrazzo vista mare, oppure ordinare piatti pronti e specialità da asporto. Vieni a trovarci, siamo aperti a pranzo e a cena. Pescheria, friggitoria, gastronomia, a Torrevado, in Corso Venezia.
4: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
5: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
6: Ehi, sì, dico proprio a te. Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh? Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
7: Saremo io e te.
8: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi, Scarnera e Morciano. Corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
9: Scarnera e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D e CAP. Patentini per ciclomotori, corsi di ADR, CQC, recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarnera e Morciano, a Trecase, in via Cadorna 119. Per info 0833 54 45 82.
8: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano.
10: Legati per la vita.
11: Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
12: Classics.
13: Solo su Mondo Radio.

0: Mondo Radio. Un mare di successi. Mondo Radio Informazione.
1: Ancora buongiorno a tutti da Davide Roberto dalla redazione di Mondo Radio. Siamo in diretta, sono le 9:30 in punto di questo 7 agosto 2026. Appuntamento con la rassegna stampa nazionale e locale. La nazionale apre quasi su tutti i giornali con l'addio a Guccini, maestro e poeta della canzone d'autore, titola il Corriere della Sera, e poi in primo piano anche lo scontro sulle mascherine con Covid, Conte accusa Meloni, un duritto cercare la verità, e poi spazio al caldo con l'Italia e l'ondata di afa, durerà per altri 10 giorni. In taglio basso, l'UEFA contro Infantino e lo scisma del calcio. Sulla Repubblica, apertura anche qui dedicata a Guccini col titolo Francesco Guccini, addio all'artista antidivo, ha scritto e con il suono delle parole che abbiamo imparato ad amare le cose. In taglio basso anche qui il Covid con Conte che accusa il governo, 100 milioni per mascherine finte, poi spazio alla strage di Crans-Montana con la procura di Sion, no all'Italia come parte civile. Sulla Stampa, apertura anche qui dedicata a Guccini, tra la via Emilia e l'infinito il titolo, l'artista viene ricordato come un rivoluzionario senza rivoluzione. In primo piano il Papa contro i potenti della terra, spazio poi al caldo con danni record in Piemonte, già 2 miliardi di euro. Sul Messaggero anche qui apertura dedicata a Guccini con l'addio di Cyrano, spazio anche ai ricordi con Vecchioni, cantò la nostalgia, non la lotta di classe. In primo piano anche il caso mascherine con Conte, da me nessun illecito, spazio anche a Crans-Montana, ennesimo affronto della Svizzera, Roma non può costituirsi parte civile. Veniamo al Sole 24 Ore, apertura dedicata ai mercati con la borsa oltre il muro dei 54.000 punti. BCE parla di allarme inflazione, shock da caldo. In primo piano anche NBA Europe che sbarca a Roma e Milano, un business da 560 milioni di euro annui. E poi la Gazzetta dello Sport apre con Milan, fidati di Ramos, con l'intervista a Pippo Inzaghi. L'Inter riparte da favorita in un campionato equilibrato, ha detto Inzaghi. Per la Juve, Alaibegovic mi piace, punto sui gol di Scamacca, io porto su il mio Palermo. In taglio alto Pellacani nella storia dei tuffi, spazio poi alla Juventus con Bremer, Juve rimango. In taglio basso anche Bonucci nell'Italia di Maldini. Veniamo al giornale, apertura dedicata anche qui alla strage di Crans-Montana e alla morte di Francesco Guccini, poi si parla nel caso Report, il servizio contro la carne pagato dai vegani. Veniamo invece ai quotidiani pugliesi, la Gazzetta del Mezzogiorno titola con il tunnel dell'Ilva, De Caro accusa il piano di decarbonizzazione in ritardo, l'idea ricorso per evitare lo spegnimento, l'indotto intanto trema. Invalsi giù, maturità da lode, titola invece il quotidiano di Puglia, scuola testa coda della regione, dati contrastanti tra valutazioni ed esami, presidi dicono qui nessun favoritismo. E anche sul quotidiano si parla di Taranto, l'approfondimento è di Giacomo Rizzo, pagina 2, tra sollievo e inquietudine, Taranto rimane ancora sospesa, il provvedimento della Corte d'Appello di Milano che chiude l'area a caldo divide ancora i cittadini, da una parte c'è chi esulta dopo la lunga battaglia, dall'altro chi si dispera per i posti di lavoro. E a proposito di lavoro, la Puglia in zona rossa per infortuni mortali, sono 24 in appena 6 mesi, e Taranto è terza. Il numero di decessi rispetto al 2025 è in leggero calo.

0: pozzi puliti 1000 chilometri, recuperiamo i ritardi, dicono. Soltanto a luglio è effettuata la manutenzione in Puglia di 135 chilometri grazie anche ai nuovi macchinari acquistati con 5 milioni di euro. A Lecce, follia in centro, esercenti feriti, lo shock in balia di un uomo che ha dato in escandescenza senza motivo. È accaduto mercoledì nel cuore della città, la furia di un 32enne marocchino armato di coltello, con alcuni commercianti aggrediti. Adesso monta la rabbia, siamo abbandonati, lamentano i commercianti del posto. Lo leggiamo da Pierpaolo Spada su Quotidiano. E poi un caso di tentato omicidio è quello appunto del 32enne di Lecce, che rimane ricoverato e piantonato al Fazzi. L'accusa appunto è di aver tentato di uccidere alcuni passanti senza alcun motivo. A Surbo lo scalo merci in vendita, c'è una prima offerta. La società di FHP Primiceri ha confermato di aver partecipato al bando pubblicato da Ferrovie dello Stato per l'hub ferroviario. Si attende adesso l'esito della gara. Ancora cronaca, malore in mare, ennesima morte, stavolta la vittima è il 64enne Fernando Coluccia, ex assessore di Otranto. Da anni l'uomo conviveva con la sclerosi multipla, spesso nuotava davanti alla Madonna dell'Alto Mare. Inutili soccorsi del 118 e della Capitaneria di Porto, è arrivato anche il cordoglio dell'ex primo cittadino Luciano Caritti. Baia Verde, Schiamazzi e Vetrata Rotta, una famiglia anche minacciata. I fatti sono accaduti la notte scorsa e è stato tutto denunciato ai carabinieri, che adesso indagano per risalire i responsabili. Intanto continuano i controlli interforze nella foresteria Boncuri di Nardò, dove sono state identificate 72 persone, avviate le procedure di espulsione per due cittadini stranieri irregolari, ma anche sgomberato un accampamento abusivo e bonificata l'area esterna della struttura. Veniamo invece a Boncore, senza acqua, qui si muore di sete, lamentano alcuni residenti dell'area nord di Nardò, della frazione Neretina. Si chiedono interventi urgenti anche contro degrado, vegetazione e rischio incendi. Veniamo allo sport, di e silenzi, Lecce, che succede? Il titolo dell'articolo di Giuseppe Andriani. Corvino è stato il primo a salutare, era il responsabile del mercato. Due giorni fa invece si è dimesso l'amministratore delegato Mencucci. Nel mezzo il caso Banda. Nella calda e paradossale estate salentina il club corre ai ripari. Il colpo Jubels e il biglietto da visita del neo DS Trinchera, in attesa di altri colpi e chiarimenti rispetto alla situazione che sta circondando il giallorosso. Intanto è caccia al vice Falcone dopo l'addio di Fruchtel, e spunta il nome dell'ex Marco Bleve, che potrebbe ritornare alla base. Scelti intanto i numeri di maglie, il 10 va a Berisha, il 9 a Sturic, quasi tutti praticamente confermati, incluso il 19 all'Amec Banda, che ormai è sparito dai radar, ma per una questione di obblighi la società ha pubblicato anche il suo di nome con a fianco il numero 19, sicuri però che una soluzione a breve termine non ci sarà. E chiudiamo proprio con la Serie D, ci sono 8 pugliesi pronte a sorprendere. Anche quest'anno il raggruppamento H si preannuncia competitivo ed equilibrato, con Bisceglie, Brindisi, Andria, Manfredonia, Gravina, Martina, Nardò, Unica Salentina e Francavilla. E chiudiamo con lo sport, lo spazio dedicato all'informazione a carattere locale. Noi torneremo alle 12.30, nel mezzo ovviamente la diretta in compagnia di Giustina, che partirà tra pochissimo. Grazie per averci seguito, un saluto da Davide Ruberto.
1: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
2: Pochi istanti di pausa e poi ci sono.

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico in entrambe le direzioni in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. Sulla strada statale 275 di Santa Maria di Leuca è attivo uno scambio di carreggiata in direzione San Cassiano in tratti saltuari e in base all'esigenza del cantiere tra Scorrano e San Cassiano in provincia di Lecce. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Mondo Radio Info Viabilità.
2: Pubblicità.
3: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da acque cristalline.
4: E allora vieni via con me, ti posso prendere o chi porta alle Seychelles.
3: No, non stai sognando, sei alle Seychelles. Alle Seychelles del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento, punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
4: E allora vieni.
5: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
6: Finalmente sono arrivati! A partire da sabato 4 luglio iniziano i veri saldi da Altri Tempi Altre Case. Nelle due sedi in via Adriano potrai approfittare di promo esclusive su divani fissi e letto, reti e materassi, poltrone relax e tanti altri articoli presenti in esposizione. Prezzi super convenienti, consegna rapida e la qualità che ci contraddistingue da anni. Informazioni 328 80 08 865, www.altritempitricase.it.
7: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
8: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
9: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
10: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
11: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo!
10: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Padamalma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
11: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
10: Fast Food Padamalma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
11: Fast Food Padamalma è a Ugento, in via Messapica 9. gusto, qualità e praticità per la tua estate.

bella bella Giovanotti, il primo della sequenza, ce ne sono altri due, uno più bello dell'altro, ma rientriamo in voce per raccontarvi, per darvi innanzitutto un'opportunità, ma prima ancora per raccontarvi di un appuntamento imperdibile. Domenica 9 agosto ci sarà una personale di fotografia Alessano, terra di orchidea, in località Montesardo, in piazza Sant'Antonio precisamente, curata dal gruppo Al Caffè delle Orchidee del Salento. È una nuova scoperta che dona lustro alla nostra terra, ovvero Ofris Alessanensis. Gli autori sono il professor Febo Lumare, professor Piero Medagli, Salvatore De Giorgi e Marco Ricchiuto. Appuntamento da non perdere domenica 9 agosto a Montesardo per questa personale di fotografia. Ma vi diamo un'occasione: se volete trasformare i vostri preziosi in contanti, fatelo subito da Salento Oro. L'oro è i massimi storici, allora non conviene lasciarlo chiuso in un cassetto. Il vostro oro vale davvero molto di più. Comprano oro, argento, monete, diamanti, orologi di lusso, tutto l'extra per voi. Ricevete il 50% in più sui vostri preziosi e fino a 500 euro in più rispetto ad altre valutazioni. Avete sentito proprio bene, fino a 500 euro in più. Solo Salento Oro vi paga così tanto. Metteteli alla prova, andate in negozio a Tricase in via Cadorna 54, nei pressi di Piazza Cappuccini, o ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9. Per informazioni chiamate o scrivete al 328 570 41 90. Seguite le pagine social di Salento Oro per rimanere sempre aggiornati.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: E scontro aperto fra la premier Giorgia Meloni e Giuseppe Conte. Ieri il leader del Movimento 5 Stelle si è seduto di fronte alla commissione d'inchiesta sul Covid e per 3 ore ha ripercorso tutte le scelte compiute a Palazzo Chigi tra il 2020 e il 2021, affermando che non c'è nulla di illecito. Poi un affondo alla premier che Conte completa a fine serata fuori da Palazzo San Macuto.
3: Lei è la regista anche di questi attacchi, di questo plotone di esecuzione che viene portato e realizzato in commissione qui Covid e ovviamente tutto quel circuito mediatico grazie a stampa e TV amiche che gettano fango da tempo per colpirmi politicamente.
1: L'Italia continua a fare i conti con una delle estati più torride mai registrate. La quarta ondata di calore della stagione non accenna a mollare la presa e secondo le previsioni accompagnerà il paese almeno fino a dopo Ferragosto. Le temperature eccezionali non stanno mettendo a dura prova soltanto la salute delle persone, i consumi energetici e le città, ma stanno trasformando anche l'alta montagna. Il caldo persistente sta infatti modificando profondamente l'ambiente alpino, tanto che aumentano i crolli di roccia e molte delle ascensioni simbolo dell'arco alpino vengono chiuse o sconsigliate per motivi di sicurezza. Dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, oggi 26 sono in rosso, domani 21.
2: Si aggrava il bilancio della sparatoria avvenuta in una scuola superiore vicino alla capitale della Thailandia, Bangkok. 3 gli insegnanti e 3 gli studenti per il momento sono stati uccisi, altre 15 persone sono rimaste ferite. Morto anche l'attentatore, uno studente che poco prima di compiere la sparatoria avrebbe ucciso anche i suoi nonni in casa.
1: Si svolgeranno domani mattina i funerali di Francesco Guccini, morto a 86 anni. Per volontà del cantautore e della famiglia, la cerimonia si svolgerà a Pavana in forma strettamente privata. Parteciperanno soltanto i familiari e le persone più vicine all'artista. Per consentire ai tanti fan di rendere omaggio a Guccini, sarà poi organizzata una cerimonia commemorativa pubblica a settembre. Intanto, ieri sera, molte persone hanno cantato le canzoni di Guccini davanti alla casa dove il cantautore ha abitato per tanti anni a Bologna, in via Paolo Fabri, un ricordo spontaneo postato anche dal sindaco Matteo Lepore.
2: Un giudice del New Mexico ha ordinato a Meta di pagare oltre 900 milioni di dollari dopo che una giuria ha stabilito che l'azienda non ha tutelato i più giovani. La decisione fa lievitare l'importo totale della storica sentenza contro la società madre di Facebook e Instagram. Il giudice ha stabilito che Meta dovrà lanciare un nuovo fondo da 567 milioni per misure correttive in aggiunta alle sanzioni civili per 375 milioni già disposte. L'azienda dovrà adottare specifiche funzionalità come l'impostazione predefinita che nasconde il numero di mi piace sulle foto degli utenti minorenni.
1: Il tennis finisce senza la rivincita di Washington, il terzo turno del Masters 1000 di Montreal tra Lorenzo Musetti e Rafael Jodar. A vincere in 1:35 è lo spagnolo che si impone per 6-4-6-3 e avrà ora un confronto interessante agli ottavi di finale con il ceco Lechka. Per l'italiano invece l'appuntamento è ora con il Masters 1000 di Cincinnati. Luciano Darder invece si qualifica per gli ottavi di finale, ha sconfitto in rimonta in 3-7 il cinese Shang.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: Mondo Radio, dal mondo, musica ed emozioni per la radio.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
5: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

0: Insieme su Mondo Radio Tutti Frutti, rieccoci qua, 7 agosto 2026, il venerdì mattina in compagnia di Mondo Radio. Sono appena scoccate le 10.05. Ragazzi, che meraviglia, che meraviglia. Prosegue questa estate 2026 con qualche intoppo, per la verità, qualche acciacco, insomma, quando ad un certo punto va via qualcuno di veramente straordinario. Beh, ad un certo punto, insomma, ti viene un po' il magone. Ieri sorpresa e poi un lungo commiato a seguire sui social e anche dal vivo, per fortuna, nella sua Bologna. Abbiamo appena sentito dal giornale radio, insomma, lo sappiamo, se n'è andato Francesco Guccini. Nel corso della prossima settimana dedicheremo a lui uno speciale durante il nostro Buongiorno Salento, quindi vi consigliamo di continuare a seguirci e di seguirci anche sui social per essere sempre aggiornati poi su quello che accade non soltanto sulle nostre frequenze ma anche in giro per tutto il Salento, visto che ci si vede anche la sera. Allora, detto questo, cominciamo subito con il primo pezzo che ho selezionato per voi dall'immenso, sconfinato, tutto da studiare e ascoltare repertorio di Francesco Guccini. Scegliamo un classicone, un po' buon tempone, insomma, l'avvelenata del maestrone, e poi ricordiamoci, ieri abbiamo anche ascoltato Vorrei, La Locomotiva. Insomma, nel corso dei prossimi giorni ci concederemo ogni tanto una chicca, una perla del grande maestro Francesco Guccini che ci ha lasciato. Cominciamo, rimanete all'ascolto su Mondo Radio, oggi tante sorprese per voi.
1: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato,

0: Pubblicità.
1: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
2: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
3: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
4: Quest'estate vivi il mare come meriti. Lido Fontanelle ti aspetta per una giornata dove relax, divertimento e sapori autentici si incontrano ogni giorno. Goditi il nostro bar e la trattoria con gustosi piatti tipici della tradizione. Lasciati coinvolgere dall'animazione e partecipa alle energizzanti sessioni di acqua gym. Il tutto immerso in un mare cristallino con un fondale sabbioso, perfetto per tutta la famiglia. Vieni a trascorrere la tua giornata di mare da noi. Ci trovi in via Corso Vittoria a Torre San Giovanni. Lido Fontanelle. Mare, sole, divertimento.
5: La testa gira perché sei da casa Wica. A Tricasa è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricasa in via Ugo Cacciatore. Aperto tutti i giorni con orario continuato.
6: Da 15 anni l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì su ordinazione fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
7: Ruberto e Rizzo, officina autorizzata Iveco e Centro Revisioni, effettua collaudi di auto, moto, tricicli, scooter a tre ruote, autocarri. Da noi risparmi tempo grazie alla doppia linea revisioni. Ruberto e Rizzo, strada statale 275 ad Alessano, di fronte al campo sportivo. Rubertoerrizzo.com.
8: Da Farmacia Scardia ogni acquisto ti conviene due volte. Ti restituiamo tutto ciò che spendi con buoni sconto da 5 euro da utilizzare sui tuoi prossimi acquisti. Farmacia Scardia. Salute e benessere alla portata di tutti. In Piazza Cappuccini a Tricase. Ti aspettiamo per tutti i dettagli della promozione.
9: Mondo Radio Tutti Frutti.

Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle, il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare e davanti agli occhi solo bellezza. Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano, perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescoluse, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.

prestissimo con noi sarà nostro ospite Antonio Maggio, che è il protagonista del disco Esco di Radio di questa settimana, quindi alle ore 10.30 circa ci sarà l'appuntamento di approfondimento con Esco di Radio, quindi rimanete sintonizzati all'ascolto. E abbiamo appena cominciato con quella che si prospetta una bella puntata ricca di grande musica e anche di grandi racconti, di belle chiacchiere ad accompagnare questo venerdì mattina. E allora diamo i numeri: 0833 54 60 72, 380 20 20 029, quindi chiamate per richiedere il vostro brano, la canzone che vi ronza nella testa da stamattina. Fate una dedica speciale a qualcuno con noi di Mondo Radio Tutti Frutti. Allora, da questa incursione in grandi successi di quest'estate 2026 e dell'estate scorsa 2025, andiamo e ritorniamo ad un grande classico della canzone italiana, Gianni Morandi con C'era un ragazzo. E allora rimanete all'ascolto su Mondo Radio.

0: Pubblicità.
1: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Cerchetta Automotive, un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Cerchetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
2: L'estate è ancora tutta da vivere e da indossare. Da City Moda Surano arrivano i saldi più attesi. Tutto il 50% sulle collezioni estive uomo, donne e bambini. È il momento giusto per scegliere i tuoi nuovi look. Dai capi che ami ai must have della stagione. Ti aspettiamo da City Moda Surano, sulla strada provinciale Surano Ruffano 172. City Moda Surano. La moda nel Sud Salento passa da qui.
3: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
4: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
3: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
5: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca,

0: a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici. A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
1: Ma senti che buon profumino, da dove viene?
2: Buono, vero? Viene dalla cucina sul mare di Fratelli e Fornelli, a Torre Mozza presso Lido Mania. Qui puoi scegliere il pesce fresco e loro lo cucinano sul momento. Ovviamente tutto vista mare, anzi, sul mare.
1: Davvero? Ma che meraviglia! Si può venire anche la sera?
2: Certo, ogni martedì c'è la cena spettacolo con menù tipico salentino e pizzica.
1: Tradizione salentina, mare, musica, buon cibo, a due passi dalle onde. Tutto questo è Lido Mania, Fratelli e Fornelli a Torre Mozza.
3: Aperti tutti i giorni a pranzo e cena.
4: Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolardi offre piste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlite antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita.

0: tutta la tua estate.
1: Disco Esco di Radio.
2: Ciao a tutti, io sono Antonio Maggio e Radici, Fit, Leo Rojas e Sul Sound System è Disco Esco di Radio della settimana su Mondo Radio Tutti Frutti. Ciao!

0: E siamo felici, felicissimi di avere con noi Antonio Maggio. Buongiorno, ben ritrovato su Mondo Radio.
1: Buongiorno Giustina, buongiorno a tutti.
0: Ma che piacere risentirti e che piacere sentire un altro tuo singolo che racconta veramente tanto tanto tanto, soprattutto ecco, c'è qualcosa dietro questo racconto, dietro il testo di questa canzone che veramente parla a tutti noi, quindi grazie. Con noi Radici, il nuovo singolo di Antonio Maggio con Leo Rojas e il Sud Sound System. Antonio, raccontaci come nasce questo brano.
1: Poi immagino che da Salentino, io che la canto a Salentini, voi che la state ascoltando questa mattina, credo che ci sia tanto da condividere.
0: Esatto.
1: Quello che io ho scritto in questa canzone, perché le radici sono le stesse, insomma, ci accomunano. Mm-hmm. Quindi le radici che noi custodiamo fin da quando nasciamo in questa straordinaria nostra terra, parlo in maniera specifica oggi appunto parlando con voi, e che poi lasciamo germogliare dentro di noi stessi e siamo noi a portarle in giro col nostro involucro,
0: sì.
1: A portarle in giro in ogni parte del mondo, in ogni altra fase della nostra vita. Ecco, mi piace non catalogare il concetto di radici a una geografia, a una territorialità, quanto piuttosto guardarla

0: Dirti che c'è stata una commissione di radici con questo feat di Leo Rocas, perché innanzitutto già il suo flauto di Pan rappresenta a tutti gli effetti le sue di radici. Lui è una star internazionale di questo strumento che è di origine proprio sudamericana, quindi il fatto stesso che lui suoni questo flauto di Pan in ogni angolo del mondo è come un portare in giro universalmente le sue di radici. In più, quando ho avuto modo di conoscerlo, penso non ci siamo mai incontrati con Leo, soltanto via telefono, via social, e nonostante ciò mi ha fatto un regalo straordinario. Lui è un frequentatore innamorato del Salento e ovviamente era a conoscenza del dramma che il nostro paesaggio salentino sta vivendo in questi ultimi anni col virus della xylella. E ha avuto questa sensibilità straordinaria di costruire appositamente per questa canzone un flauto di Pan con il legno degli olivi del Salento, e inevitabilmente la canzone diventa anche con un approccio sociale, perché poi si amplia, come stai facendo tu stessa, il raggio di discussione.
1: E certo, senti, a proposito, no, di approccio sociale, mi viene in mente anche l'ultima volta nella quale ci siamo sentiti, no, con il singolo Greta insieme a Pier Davide Carone, questa canzone scritta e che affronta insomma il tema della salvaguardia ambientale. Ecco, come si sta... alla luce, ecco, siamo all'indomani anche della scomparsa di Francesco Guccini, caro Antonio. Senti, come si sta evolvendo il tuo modo di intendere, ecco, il tuo lavoro, e soprattutto la tua quali sono i temi che senti che sia urgente raccontare, a questo punto affrontare? Radici e Greta si inseriscono forse in una nuova in un nuovo Antonio, insomma, che vuole raccontarsi, oppure no?
0: Sì, sicuramente sono una serie di canzoni a cui ne seguiranno anche delle altre, che mi piace chiamare come biologiche, nel senso argomenti di cui è sano parlare, perché sono sempre più convinto che una figura cantautorale abbia questo dovere di portare uno spunto di riflessione a chi ascolta le nostre, in questo caso le mie, di canzoni.
1: Certo.
0: Quindi sicuramente credo che questa responsabilità noi l'abbiamo ereditata nel nostro piccolo di chi ci ha preceduto,
1: certo.
0: Quindi ognuno nel suo deve tentare, secondo me, per quanto possibile di raccontare qualcosa che abbia un significato da condividere con la gente. Alla fine cosa fa un cantautore? Da un proprio punto di vista per una tematica che poi deve far arrivare alle orecchie delle altre persone, quindi un punto di vista di chi scrive che non deve essere necessariamente giusto e condiviso, ma quantomeno deve diventare uno spunto di riflessione per chi l'ascolta. Ecco, con ciò non significa che uno debba appesantire l'ascoltatore, anzi, io l'ho fatto per dischi interi usando l'ironia, che credo sia uno dei miei tratti distintivi, quindi bisogna fare attenzione a non pensare al cantautore con questa allure sempre come dire pesante, anzi tutt'altro. Oggi soprattutto i tempi ci impongono una fruibilità di messaggio molto più smart, quindi credo che questo sia un po' il segreto della scrittura di oggi per un cantautore.
1: Assolutamente, ed è importantissimo, insomma, quello che ci ha detto Antonio. Senti Antonio, a tal proposito, di essere come dire vigili, attenti a raccontare cose che possano essere, che possano dare spunti di riflessione a coloro che ci ascoltano, poi nasce anche questo featuring molto bello, no, per questo brano, che è quello con i Sud Sound System. Recentemente anche sul palco a Squinzano avete condiviso anche il palco insieme, giusto? Ecco, raccontaci come si intrecciano le vostre storie artistiche per questo pezzo, ma non solo, magari, ecco.
0: Loro sono fantastici, io ogni volta che ho a che fare con loro mi diverto tantissimo, perché fanno della loro autenticità proprio il marchio di fabbrica anche della loro musica. E poi insomma noi scopriamo di certo oggi, credo quest'anno festeggino i 35 anni di carriera, quindi
1: sì.
0: Un pezzo di storia della musica non solo salentina ma italiana, quindi io sono molto molto molto felice di aver condiviso questa canzone con loro, e l'accostamento mi è venuto istantaneo, perché una canzone che si chiama Radici, dopo le Radici Catieni, certo, che è stato uno dei loro più grandi successi, è stato un attimo, insomma, collegare questa canzone a loro. E,

0: non l'avevo scritta per immaginandola con un feat, poi ne sono arrivati addirittura due, ma credo che questo sia un po' il leitmotiv del mio modo di fare musica, cioè non scrivo mai con un obiettivo preconfezionato, ma una volta scritta la canzone mi rendo conto di cosa o di chi possa rappresentare un vero valore aggiunto. Nel caso dei Sud è stato proprio così, perché la loro parte arriva alla fine quasi come una riscoperta delle nostre radici, quindi cambiando lingua, passando dall'italiano al dialetto, con questa potenza di del loro cantato.
1: Assolutamente.
0: Io sono veramente molto molto felice di questa collaborazione con loro.
1: Bellissimo, bellissimo. Beh, poi insomma anche la dice lunga del modo in cui lavori. Hai fatto bene a sottolineare questa cosa, cioè io non parto con già insomma questa roba preconfezionata, insomma io scrivo il testo, scrivo il brano, però lascio che maturi, no? E poi viene, ecco, a furia di conoscere questo brano viene l'intuizione magari di aggiungere un featuring che possa dare insomma valore ad un determinato momento nell'ascolto. Bello, bellissimo, grazie Antonio per questa bella chiacchierata che poi è anche di sostanza, insomma. Detto questo, come stai?
0: Grazie,
1: che ancora non te l'ho chiesto, così insomma diamo anche qualche nota di colore, insomma.
0: Come va? Di base sto molto bene. Questa mattina mi sono svegliato con una furia di sparare le aria condizionate a manetta con qualche decimo di febbre, però dai, diciamo che va tutto molto bene. Domani ho un concerto a Fiuggi, spero di recuperare.
1: Benissimo.
0: Vocalmente, però ecco, diciamo che sono abituato, soprattutto quando ci sono queste temperature estreme, ballare un po' a livello vocale.
1: Prosegue questo tour estivo anche, vero?
0: Proseguono tutta una serie di appuntamenti e di date in cui porterò in giro radici, porterò in giro le mie canzoni, porterò in giro uno spettacolo teatrale con la CEI sulla salvaguardia dei minori, quindi uno spettacolo molto coraggioso con i monologhi di Arianna Ciampoli e la parte musicale che curo io.
1: Benissimo.
0: Con un quartetto acustico, e insomma sui miei social si trovano facilmente tutte le mie date, i miei appuntamenti.
1: Per tutta Italia, quindi seguitelo. Senti Antonio, ma tra una roba e l'altra, tra un concerto e l'altro, riesci a tornare in Salento per un piccolo bagno nel nostro mare o no?
0: Guarda, cerco di coniugare sempre tutto, perché soprattutto nella stagione estiva gli impegni sono tanti.
1: Adesso,
0: come stavi accennando tu, sono stato una decina di giorni giù nella nostra terra, alle nostre radici, per autocitarmi, perché il 29 luglio c'è stata Para la Vita, la seconda edizione di Para la Vita, questo memorial in ricordo di mio padre, attraverso il ricordo di mio padre, una raccolta di fondi per aiutare le persone del nostro territorio che come lui 2 anni fa stanno intraprendendo quelli che sono purtroppo i viaggi della speranza. Quindi è stata una partita di calcio che per il secondo anno di fila ci ha regalato la gioia di vedere lo stadio strapieno, da una parte tanti amici e colleghi che sono venuti si sono prestati per questa causa, appunto dai Susan System a Franco Simone a Moreno, a Pier Davide Carone, Martina Attili, Verdiana, Junior Chielli, Gard, Opi, insomma tanti amici che sono venuti a giocare dalla parte degli amici della musica contro gli amici di Gianfranco, che sono appunto ex compagni di squadra di mio padre, stelle dell'Ecce Calcio, da Cevanton, amico di Amoriero. Insomma è stata una serata magica, e mi piace pensare che ogni anno possa crescere sempre di più e far diventare la mia Squinzano una sorta di capitale salentina della solidarietà.
1: Bellissimo, bellissimo. Quindi mi raccomando, seguitelo Antonio Maggio, perché non ci regala soltanto parole e suoni e musica preziosi, ma anche c'è tanto altro, ma d'altronde insomma tu non ti sei mai tirato indietro e lo dimostrano anche i tuoi brani. Senti Antonio, da ultimo stavo riflettendo sulla copertina del singolo Radici, con questo albero bellissimo che si presenta, no, quasi capovolto, ma in realtà ci racconta molto altro, perché la chioma in realtà germoglia come se fosse, ecco, sotterranea, appunto come se fossero le radici a germogliare sotto e sopra insomma si vedono i rami, ecco. È bellissima questa intuizione.
0: Sì, mi piace metaforicamente raccontare di quanto le nostre radici debbano in realtà sostenerci e portarci sempre più su.
1: Fantastico. Allora, caro Antonio, io ti saluto e ti ringrazio per questa chiacchierata. Ti auguro.
0: Grazie a voi.
1: Tanta merda per domani, in bocca al lupo per la ripresa. Grazie mille ad Antonio Maggio, continuate a seguirlo. Chiaramente streammate i suoi brani online e soprattutto l'ultimo singolo Radici. Ciao Antonio.
0: Grazie, un abbraccio. Ciao Giustina, ciao a tutti.
1: Ciao.

0: Pubblicità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Regolare la circolazione lungo la rete autostradale della Puglia. Nel Salento code per lavori sulla superstrada Lecce Maglie, tra Maglie e il bivio per la superstrada Maglie Otranto nelle due direzioni di marcia. La polizia locale di Lecce segnala poi un incidente sulla provinciale 364 Lecce San Cataldo al chilometro 6 in direzione mare. Attenzione ai possibili rallentamenti. Per agevolare la circolazione dalle 16 alle 22 i mezzi superiori alle 7,5 tonnellate non potranno circolare sull'intera rete viaria nazionale. Sono in corso i controlli della velocità su molte strade del Salento da parte della Polizia Provinciale di Lecce. Oggi saranno particolarmente monitorate fino alle 19 la Provinciale 72 Casarano-Ugento e la Provinciale 114 Copertino-Sant'Isidoro. Ed è tutto da Marina Riccomi, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
4: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in contrada Poseidone. Info alla 350 10 17 473. Da Arca Sud è arrivato il momento di illuminare la tua casa risparmiando. Approfitta delle grandi promozioni su tutta la merce in negozio. Lampadari, plafoniere, applique e tante soluzioni per illuminare ogni ambiente. Per affrontare al meglio l'estate, scegli i nostri ventilatori da soffitto, belli e convenienti. Scopri anche le eleganti catene luminose da esterno, perfette per creare un'atmosfera unica nel tuo giardino o sul tuo terrazzo. Arca Sud, fabbrica lampadari, ti aspetta ad Alessano, strada statale 275, telefono 0833 78 14 43. Ora Arca Sud effettua anche l'installazione dei lampadari.
5: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Da Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
6: Cerchi l'auto giusta per te? Da Sperti Veicoli, partner ufficiale Peugeot, trovi usato garantito di tutte le marche con chilometri certificati. Auto aziendali, nuove e chilometro zero. Garantiamo qualità e sicurezza e inoltre assistenza qualificata con la nostra officina. Qualunque sia il tuo preventivo di spesa, abbiamo l'auto su misura per te, con pagamenti personalizzati anche senza anticipo. Vieni a scoprire le offerte di questo mese. Ti aspettiamo a Maglie, in via Fratelli Piccinno o su spertiveicoli.it.
7: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi, tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
0: Bomba Autofficina, a Depressa di Tricase. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali. Tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con tecnologia a impulsi. Assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrico Zotto. Bomba Autofficina, un nome, una garanzia.
8: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

Ed eccoci qua sulle frequenze di Mondo Radio, tutti frutti naturalmente. Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari. E poi siamo andati un po' a rispolverare qualche cassetto, insomma abbiamo aperto qualche cassetto dei ricordi con Giuliano Palma e Blue Beaters, con la loro Se ne dicono di parole. Ascoltiamo questo brano, ma prima vi voglio ricordare che ci attende un evento veramente molto ma molto bello e soprattutto molto buono, perché parliamo di cibo vagando nel Borgo, la sagra della pasta fatta a casa, e non solo, che vi attende a Depressa lunedì 17 agosto, e siamo arrivati alla 23esima edizione. Il gusto della tradizione nel cuore del paese. Questo evento è organizzato dalla parrocchia Sant'Antonio di Padova, patrocinato dal comune di Tricase, dalla provincia di Lecce, dalla regione Puglia e dalla fondazione della Notte della Taranta. È il tassello finale di un percorso più ampio che valorizza il patrimonio territoriale attraverso la musica, la pizzica pizzica, l'arte. E poi parliamo dell'offerta gastronomica, che prevede la classica pasta fatta a casa, pitule e tante altre specialità salentine. Lungo l'itinerario trovate anche postazioni con birra alla spina, vino, tutti prodotti da aziende locali. Insomma, vi attende la cultura, vi attende l'arte, vi attende il sapore, il folklore, per cibo vagare nel centro storico, tra la chiesa, il castello, i cortili, accompagnati poi dalla grande musica dei Mascari Mirì, la band salentina più innovativa tra i gruppi di pizzica salentina, dalla musica di Eugenio Bennato, fondatore del movimento Taranta Power, in cui chiama a raccolti i grandi maestri della musica etnica delle varie regioni del sud Italia. Insomma, vi attende cibo vagando nel Borgo a Depressa lunedì 17 agosto, non mancate. Bene bene, sono le ore 11 in questa diretta mattutina con lo spazio aperto del Buongiorno Salento. Chiaramente siete su Mondo Radio Tutti Frutti, io sono la vostra Giustina e vi aspetto, restate con noi.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Continua il caldo record in Italia, tanto che ieri alla stazione centrale di Napoli e al mercato ortofrutticolo di Afragola si sono raggiunti 48 gradi. Nella stessa giornata, con 40 gradi registrati a Gorizia, si è raggiunta la temperatura più alta in assoluto in Friuli Venezia Giulia. Record assoluto anche a Cividale, dove il termometro ha segnato 39 gradi. Oggi sono 26 le città da bollino rosso, sabato scenderanno a 21. Nelle prossime ore, tuttavia, l'allerta sarà anche per i temporali di calore, in particolare sulle regioni settentrionali, che porteranno un piccolo calo delle temperature al nord.
1: Oltre al grande caldo di questo periodo, si è appena aperto anche un weekend all'insegna delle partenze per le vacanze estive. Già da oggi e per tutta la giornata di sabato si prevedono sulle reti stradali e autostradali italiane elevati afflussi di traffico verso le località turistiche. È quanto emerge dalle previsioni di Viabilità Italia. Per gli automobilisti i momenti di massima criticità si verificheranno sabato mattina, contrassegnata dal bollino nero. A partire dalla settimana di Ferragosto si prevede il protrarsi delle partenze, cui si affiancherà l'avvio della prima fase del controesodo.
2: La politica è scontro tra la premier Giorgia Meloni e Giuseppe Conte. Ieri il leader del Movimento 5 Stelle si è seduto di fronte alla commissione d'inchiesta sul Covid e per tre ore ha ripercorso tutte le scelte compiute a Palazzo Chigi tra il 2020 e il 2021, affermando che non c'è mai stato nulla di illecito. Poi un affondo alla premier che Conte completa a fine serata.
3: Lei è la regista anche di questi attacchi, di questo plotone di esecuzione che viene portato e realizzato in commissione qui Covid, e ovviamente tutto quel circuito mediatico grazie a stampa e TV amiche che gettano fango da tempo per colpirmi politicamente.
1: La polizia, coordinata dalla Procura per i minorenni di Milano, ha arrestato e portato in carcere un 16enne italiano di origine straniera residente nel Comasco con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale e di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il provvedimento è stato eseguito nel Grossetano, dove il giovane era in vacanza con la famiglia. Sul profilo online del ragazzo gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato islamico.
2: Almeno tre insegnanti e tre studenti sono morti in Thailandia quando uno studente di 14 anni ha aperto il fuoco in una scuola prima di suicidarsi. La polizia ha confermato il numero delle vittime, che però potrebbe salire ancora. L'episodio si è verificato nel distretto di Bang Kruai, nella provincia di Nonthaburi, a nord di Bangkok. Prima di aprire il fuoco nella scuola, il 14enne avrebbe anche ucciso i suoi nonni in casa.
1: Lo sport e gli europei di nuoto: si torna nella Senna per la 3 km no out, dove il campo femminile ha visto Ginevra Taddeucci conquistare il bronzo, terza medaglia personale dopo i due ori nella 5 e nella 10 km. Nel maschile, riflettori su Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza e Andrea Filadelli. Spazio anche ai primi due round dei tuffi dalle grandi altezze.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: E se il paradiso fosse una spiaggia di sabbia bianca e mare turchese, allora è più vicino di quanto immagini. È il Lido Oasi degli Angeli, Torre San Giovanni, un tratto di costa paradisiaca, dove ogni dettaglio è pensato per il tuo relax. Colazione tipica leccese con caffè in ghiaccio e latte di mandorla, cornetti e pasticciotti e un menù del giorno con piatti tipici salentini delizieranno la tua giornata, oltre agli ottimi cocktail rinfrescanti. Da 40 anni, Lido Oasi degli Angeli è la scelta ideale per vivere la tua estate. Lido Oasi degli Angeli è a Torre San Giovanni, contrada Poseidone.
2: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
4: A Tricase c'è un nuovo modo di lavare la tua auto. Bortone Car Wash H24. Tecnologia di ultima generazione, pulizia accurata e zero graffi in pochi minuti. Preferisci fare da solo? Nessun problema. Ti aspetta il nostro self-service con alta pressione, per interni ed esterni sempre perfetti. Facile, veloce, sempre disponibile. Bortone Car Wash H24 è aperto 24 ore su 24 anche nei festivi. Ti aspettiamo nella zona industriale di Tricase. Bortone Car Wash H24, la scelta giusta, ogni giorno.
5: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case. Si impegna a soddisfare i clienti più esigenti. Propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964. Il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
6: Ceramiche Terrecotte Indino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche Terrecotte Indino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
7: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me home.
8: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
9: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiare e bagnati da acque cristalline.
10: E allora vieni via con me, ti posso prendere, ti porto alle Seychelles.
9: No, non stai sognando.
0: sei alle Seychelles. Alle Seychelles del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento. Punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
10: E allora vieni.
11: Agribeach Eden Salento a Pescolusa e Marina di Salve è l'unico stabilimento balneare sulla costa ionica ad accogliere i nostri amici a quattro zampe. Eden Salento mette a disposizione ombrelloni, lettini e gazebo su una distesa di prato fronte mare e uno specchio d'acqua di 200 metri lineari per la balneazione dei cani, compresi tutti i servizi, e un'area agility recintata. Agribeach Eden Salento, a Pescoluse, è anche bar, ristorante, aperto dalle 9 alle 19. Prenota la tua giornata sul sito agribeach.net.
12: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
13: Venerdì 7 agosto a Torre Vado lo spettacolo di magia del Mago Marco. Sabato 8 agosto a Torre Vado Francesco De Siena canta Battisti.
14: Estate dopo estate, i tormentoni dell'estate dagli anni 60 ad oggi, solo su Mondoradio, naturalmente.
15: Vamos a la playa.
16: 1989.

siamo tuffati direttamente nell'estate 1989 con Zucchero, con Diavolo in me. Era quell'estate lì, lui partecipava anche al Festival Bar con questo pezzo. Arriva anche il prossimo pezzo dell'estate 89 che era Lambada Kaoma. Mi è venuto in mente Zucchero anche perché mi sono imbattuta in un suo video in cui omaggia chitarra e voce Guccini con una sua versione di Dio è morto. E poi insomma chiaramente i social sono tutti un fioccare di foto con il maestro eccetera. Tra l'altro c'era anche una bella foto di Zucchero e Guccini seduti ad un tavolo chiaramente a mangiare bere vino, ma insomma belle ste foto di Guccini che ci sono sempre attorno a una tavola imbandita. Comunque ve lo dico, va bene, ci manca tanto, ci manca già, è inutile negarlo. Allora, detto questo, ragazzi, di che cosa parliamo a questo punto? Beh, piccolo spazio pubblicità e per forza, perché vi voglio parlare di Cerchetta Automotive. State cercando l'auto giusta per voi? Vi attende da Cerchetta Automotive un parco auto ricco di occasioni imperdibili con vetture nuove dei migliori marchi: Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa Romeo. Non solo, da Cerchetta Automotive potete scegliere anche tra un'ampia selezione di usato garantito e chilometro zero per offrirvi sempre la soluzione più conveniente. Soltanto per questi giorni c'è una speciale promozione sulla nuova Toyota Yaris Full Hybrid. Pensate che sarà vostra a partire da 19.950 euro con bonus permuta o rottamazione fino a 4.800 euro, qualsiasi sia il vostro usato. Sappiate ancora che ricevete, grazie a Cerchetta Automotive, un anno di garanzia ad ogni tagliando fatto da Cerchetta Automotive fino a 15 anni. Nuova Toyota Yaris Full Hybrid vi attende con tanti accessori di serie. Scopritela subito da Cerchetta Automotive e visitate il parco auto a Poggiardo in via Grazia dell'Edda. Ok ragazzi, allora proseguo questo nostro appuntamento in diretta. Vi ricordo che con noi è stato ospite Antonio Maggio. Quest'oggi abbiamo fatto un bel approfondimento sul disco Esco di Radio di questa settimana. Tutto quello che ci raccontiamo, che ci diciamo, è sempre a vostra disposizione sul sito di Mondoradio, www.mondoradio.net, e sui nostri social Facebook e Instagram. Seguiteci!

0: pubblicità.
1: La testa gira. La testa gira perché sei da casa Wica. A Tricase è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricase in via Ugo Cacciatore. Aperto tutti i giorni con orario continuato.
2: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
3: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
4: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi. A pranzo con deliziosi piatti tipici di terra e mare e gustose pucce. Al tramonto cedete alla tentazione di un aperitivo esclusivo e fantasiosi cocktail sul nostro terrazzo panoramico. Sunset Beach, a Torre Mozza, via Tiepolo 14.
5: Ogni domenica pomeriggio in diretta dal Sunset Beach con Gianti e Ilaria Serio.
6: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
7: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
8: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
7: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
8: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
7: Jesco è a Melissano, zona industriale.
8: Come posso contattare Jesco?
7: Puoi chiamare Jesco allo 08 33 58 1501 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
8: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
9: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
10: Roberto e Rizzo, officina autorizzata Iveco e centro revisioni, effettua collaudi di auto, moto, tricicli, scooter a tre ruote, autocarri. Da noi risparmi tempo grazie alla doppia linea revisioni. Roberto e Rizzo, strada statale 275 ad Alessano, di fronte al campo sportivo. robertoerrizzo.com.
11: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
12: I heat up, I can't cool down.
0: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione ganci traino, antifurti block shaft e tanto altro. Affida la tua auto a mani esperte. Autofficina Ponzo Rocco è in via della Resistenza a Presicce.
12: Saremo io e te.
13: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi, Scarner e Morciano, corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
14: Scarner e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D, E, CAP. Patentini per ciclomotori, corsi di ADR, CQC, recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarner e Morciano, a Tricase, in via Cadorna 119, per info 08 33 54 45 82.
13: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarner e Morciano.
15: Legati per la vita.
16: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
17: Cominciano le ferie quando torno al mio paese.
18: Goditi l'estate, vivi momenti indimenticabili al Caloma Beach di Pescolose, in riva al mare, sdraiata su una spiaggia bellissima, bagnata da un mare limpido. Quest'estate, la tua estate. Caloma Beach, Pescolose, Marina di Salde, Litorania Leuca Gallipoli, spiaggia attrezzata, Beach Bar, Caloma Beach, Salento Experience.

Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle? Il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare. E davanti agli occhi, solo bellezza. Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano. Perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescolose, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.

Ed eccoci qua, rieccoci ancora una volta insieme. Sono le 11:43 in questo 7 agosto 2026 sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Vi voglio ricordare che c'è un appuntamento imperdibile per Estate da Amare, l'estate del comune di Morciano di Leuca con la direzione artistica di Mondo Radio, e alludiamo al fatto che arriva Francesco De Siena, ragazzi, ritorna per Estate da Amare, l'estate del comune di Morciano di Leuca con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Francesco De Siena a Torre Vado, Francesco De Siena che canta Lucio Battisti. Francesco De Siena, lo sapete, è il vincitore della 6ª edizione di The Voice Senior, il talent show condotto da Antonella Clerici su Rai 1. Lui è insegnante di viola e musica d'insieme al liceo musicale di Casarano. Insomma, durante la sua carriera ha calcato i palchi di tutta Italia ed Europa con un repertorio che va dal pop al jazz, passando anche per il soul. Insomma, Francesco De Siena ritorna a Torre Vado 8 agosto, quindi domani Francesco De Siena canta Battisti. L'appuntamento è a partire dalle ore 22 a Torre Vado. Francesco De Siena con Estate da Mare, l'estate del comune di Morciano di Leuca con la direzione artistica di Mondo Radio. Allora ragazzi, abbiamo fatto questa incursione nell'estate 2009 con Lontano dal tuo sole, Neffa, con David Guetta, con When Love Takes Over. Ma c'era un altro pezzo che, tra l'altro, insomma, in quell'estate proprio non riuscivamo a togliercelo di dosso, ed era questo brano, si intitola Domani, Artisti Uniti per l'Abruzzo. Era l'anno del terremoto all'Aquila, e allora noi ce lo vogliamo ad ascoltare questo pezzo.

0: già qui, domani è già qui, domani è già qui, domani è già qui.
1: Pubblicità.
2: Da Farmacia Scardia ogni acquisto ti conviene due volte. Ti restituiamo tutto ciò che spendi con buoni sconto da 5 euro da utilizzare sui tuoi prossimi acquisti. Farmacia Scardia. Salute e benessere alla portata di tutti. In Piazza Cappuccini a Tricase. Ti aspettiamo per tutti i dettagli della promozione.
3: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
4: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
3: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
5: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
6: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga al richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
1: Finalmente sono arrivati! A partire da sabato 4 luglio iniziano i veri saldi da Altri Tempi e Altre Case. Nelle due sedi in via Adriano potrai approfittare di promo esclusive su divani fissi e letto, reti e materassi, poltrone relax e tanti altri articoli presenti in esposizione. Prezzi super convenienti, consegna rapida e la qualità che ci contraddistingue da anni. Informazioni 328 80 08 865, www.altritempitricase.it.
2: Quest'estate vivi il mare come meriti. Lido Fontanelle ti aspetta per una giornata dove relax, divertimento e sapori autentici si incontrano ogni giorno. Goditi il nostro bar e la trattoria con gustosi piatti tipici della tradizione. Lasciati coinvolgere dall'animazione e partecipa alle energizzanti sessioni di acqua gym. Il tutto immerso in un mare cristallino con un fondale sabbioso, perfetto per tutta la famiglia. Vieni a trascorrere la tua giornata di mare da noi. Ci trovi in via Corso Vittoria a Torre San Giovanni. Lido Fontanelle. Mare, sole, divertimento.
3: L'estate è ancora tutta da vivere e da indossare. Da City Moda Surano arrivano i saldi più attesi. Tutto il 50% sulle collezioni estive uomo, donne e bambini. È il momento giusto per scegliere i tuoi nuovi look. Dai capi che ami ai must have della stagione. Ti aspettiamo da City Moda Surano, sulla strada provinciale Surano Ruffano 172. City Moda Surano. La moda nel Sud Salento passa da qui.
4: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
5: Mondo Radio, tutti.

Harry, eccoci in questo 7 agosto 2026, sono le 11:59 ragazzi ed eccoci qua il venerdì mattina in compagnia di Mondo Radio, tutti frutti, oh che meraviglia. Allora, al mio paese, dunque è letteralmente il caso di dire al mio paese perché per gran parte insomma della mia vita ho abitato anche lì, ovvero Depressa, salutiamo. Arriva cibo vagando nel borgo, la sagra della pasta fatta a casa e non solo. Lunedì 17 agosto torna a Depressa la 23esima edizione con il gusto della tradizione nel cuore del paese. L'evento è organizzato dalla parrocchia Sant'Antonio di Padova e patrocinato dal comune di Tricase, dalla provincia di Lecce, dalla regione Puglia e dalla fondazione della Notte della Taranta. Pensate che è il tassello finale di un percorso più ampio che valorizza il patrimonio territoriale attraverso la musica, la pizzica, l'arte, insomma pensate anche all'offerta gastronomica di cibo vagando nel borgo a Depressa, che prevede la classica pasta fatta a casa, le pittule e tante altre specialità salentine, tutte buonissime. Lungo l'itinerario poi trovate postazioni con birra alla spina, vino, tutti prodotti da aziende locali, insomma trovate cultura, arte, sapore, folklore, per cibo vagare nel centro storico tra la chiesa, il castello, i cortili, accompagnati poi da alla grande musica dei Mascari Miri, la band salentina più innovativa fra i gruppi di pizzica, e dalla musica di Eugenio Bennato, fondatore del movimento Taranta Power, in cui chiama raccolte i grandi maestri della musica etnica delle varie regioni del sud Italia. E allora vi attende a Depressa lunedì 17 agosto cibo vagando nel borgo, e vi attendono adesso i Mascari Miri su Mondo Radio con Marena. Mamma.

0: ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: La guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, si troverebbe in condizioni critiche e potrebbe morire da un momento all'altro. L'avrebbero riferito fonti anonime vicine all'amministrazione del presidente iraniano Pezeshkian. Intanto il presidente turco Erdogan è arrivato nella città saudita di Jeddah. La visita sarà occasione di un vertice delle tre grandi potenze a maggioranza sunnita della regione, Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. Al centro dell'incontro la crisi iraniana con le minacce delle milizie sciite in Yemen e in Iraq contro Riyadh e la firma di un accordo di difesa.
1: La polizia, coordinata dalla Procura per i minori di Milano, ha arrestato e portato in carcere un 16enne italiano di origine straniera residente nel Comasco con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. Il provvedimento è stato eseguito nel Grossetano, dove il giovane era in vacanza con la famiglia. Sul profilo online del ragazzo gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato islamico.
2: Si fa pesante il bilancio della sparatoria avvenuta in una scuola superiore vicino a Bangkok. Secondo l'ultimo aggiornamento, 8 persone sono morte mentre i feriti sono 22. Tra le vittime, oltre all'aggressore che si sarebbe tolto la vita, 3 insegnanti e 3 studenti. La polizia thailandese afferma che la persona sospettata dell'aggressione nella scuola era uno studente adolescente della nona classe, frequentata in genere da 14enni, e che ha sparato 26 colpi.
1: La politica è scontro tra la premier Giorgia Meloni e Giuseppe Conte. Ieri il leader del Movimento 5 Stelle si è seduto di fronte alla commissione d'inchiesta sul Covid e per 3 ore ha ripercorso tutte le scelte compiute a Palazzo Chigi tra il 2020 e il 2021, affermando che non c'è nulla di illecito. Poi un affondo alla premier che Conte completa a fine serata.
3: Lei è la regista anche di questi attacchi, di questo plotone di esecuzione che viene portato e realizzato in commissione qui Covid, e ovviamente tutto quel circuito mediatico grazie a stampe e TV amiche che gettano fango da tempo per colpirmi politicamente.
2: Continua il caldo record in Italia e oggi sono 26 le città da bollino rosso, mentre sabato scenderanno a 21. Intanto, oltre al grande caldo di questo periodo, si è appena aperto anche un weekend all'insegna delle partenze per le vacanze estive. Già da oggi e per tutta la giornata di sabato si prevedono sulle strade italiane elevati flussi di traffico verso le località turistiche. Per gli automobilisti, momenti di massima criticità si verificheranno sabato mattina, contrassegnata dal bollino nero.
1: Ginevra Tadeucci ha conquistato la sua terza medaglia agli europei di nuoto di fondo in corso a Parigi. Nella 3 km no-out sprint la toscana ha centrato un bronzo di grande valore, riuscendo a spremere le ultime energie dopo le fatiche della 10 e della 5 km, gare in cui aveva conquistato l'oro. Si tratta di una specialità particolare a eliminazione diretta, articolata su 3 segmenti da 1500-1500 metri. Le atlete si sono sfidate per conquistare l'accesso all'atto conclusivo, una volata sui 500 metri riservata alle migliori 10 chiamate a contendersi il podio.
2: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
4: Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Anteprima notizie.
1: Tra poco il GR locale, apriremo con una rapina avvenuta ieri a Sogliano Cavour ai danni di una tabaccheria con un bottino da oltre 4.000 euro. Verremo poi a un caso di stalking e controlli in spiaggia della Capitaneria di Porto e poi i fatti di attualità e i tanti eventi in programma nel weekend. Mondo Radio, tutti
2: frutti. Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
3: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
4: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
5: Ehi, psst, sì, dico proprio a te.
6: Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh?
5: Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose. Un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità. Oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
6: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
7: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo!
6: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Padamalma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
7: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
6: Fast Food Padamalma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
7: Fast Food Padamalma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
8: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere.

infatti la felicità quando ho visto che Vasco Rossi ha postato questa cosa qua. Dice Vasco direttamente sui suoi profili social: il 7 agosto del 1979 depositavo alla SIAE Alba Chiara, qualche mese dopo l'uscita dell'album. Ricordo il momento esatto in cui ho scritto la canzone, musica e parole. Stavo aspettando degli amici che dovevano suonare al campanello e in pochi minuti ho scritto Alba Chiara. Quando ti vengono le illuminazioni proprio, eh? Quando uscì il disco, i vari gruppi rock che suonavano a Bologna mi snobbavano perché avevo fatto Alba Chiara, una canzone con pianoforte. Non avevano capito che quello che mi stava a cuore era comunicare con la gente. Il modo migliore per farlo era unire certe caratteristiche italiane, come la melodia, alle sonorità e all'immediatezza del rock. Il resto è storia, dice Vasco. Ma certo, mamma mia, 1979. E che estate quell'anno con Alba Chiara e con Adriano Celentano con Soli, Rino Gaetano con Ai Maria, Viola Valentino con Comprami, Eugenio Finardi con 15 bambini, ma c'era Gloria Gaynor con I Will Survive, Amy Stewart con Knock on Wood, Patrick Hernandez con Born to Be Alive, devo continuare, Gli Chic con Good Times, The Neck con My Sharona, continuo. C'era anche Loredana Bertè con E la Luna Bussò, mamma mia, i brividi ragazzi, che estate era? Ma d'altronde quell'anno 1979 fu mirabile per la musica italiana e per la musica tutta in realtà. Ragazzi, vi segnalo una cosa importantissima, piccolo spazio pubblicità ancora per citare Vasco: andate da Valmauto perché vi attende la nuova Toyota Aygo X Hybrid, il crossover urbano compatto che unisce lo stile audace, l'agilità sorprendente e tutta l'efficienza dell'ibrido Toyota. Andate da Valmauto perché la nuova Toyota Aygo X Hybrid vi aspetta. E ricordate che oltre ad essere specializzata nella vendita dei marchi Hyundai, Kia, Toyota e di auto del gruppo Stellantis, Valmauto è la vostra concessionaria di fiducia per acquistare un'auto nuova di qualsiasi marca. Andate a scoprire Valmauto, qualità che conviene, occasioni che durano. E ricordate che trovate sempre un'ampia scelta di auto aziendali di tutte le marche garantite fino a 24 mesi. Valmauto, vendite e noleggio auto, vi aspetta a Tricase nella zona industriale. Visitate il sito www.valmauto.it. E allora, il pezzo lo abbiamo annunciato e niente, noi ce lo andiamo ad ascoltare con molta serenità. E la Luna Bussò, Loredana Bertè.

0: pubblicità.
1: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole e scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in contrada Poseidone. Info al 350 10 17 473. Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
3: Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.
4: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
5: L'estate è ancora tutta da vivere e da indossare. Da City Moda Surano arrivano i saldi più attesi. Tutto il 50% sulle collezioni estive uomo, donne e bambini. È il momento giusto per scegliere i tuoi nuovi look. Dai capi che ami ai must have della stagione. Ti aspettiamo da City Moda Surano, sulla strada provinciale Surano Ruffano 172. City Moda Surano. La moda nel Sud Salento passa da qui.
6: Una notte nel Borgo 2026. L'estate di Alessano torna ad accendersi con uno degli appuntamenti più attesi. Sabato 8 agosto, nel centro storico di Alessano, dalle 19 alle 4, il Borgo diventerà un grande palcoscenico a cielo aperto, dove musica, arte, cultura, enogastronomia e tradizioni si incontrano tra piazze, palazzi storici e vicoli. Una notte nel Borgo 2026. Sabato 8 agosto ad Alessano.
7: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive, un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
8: L'estate in musica passa prima da noi.

0: Mondo Radio. Un mare di successi.
1: Ed è davvero tutto per oggi, chiudiamo con gli Chic Good Times e allora ci prepariamo a vivere veramente un buon weekend. Rimanete sintonizzati all'ascolto su Mondo Radio per far sì che sia la vostra colonna sonora. Adesso arriva l'informazione, io che sono la vostra Giustina vi aspetto domani mattina.

0: Mondo Radio Informazione.
1: Bentrovati da Davide Roberto e dalla redazione. Una rapina è avvenuta ieri sera a Sogliano Cavour. Due persone con volto coperto da passamontagna hanno fatto irruzione nella tabaccheria numero 3 situata in via Galatina poco prima dell'orario di chiusura. I rapinatori armati

0: della Repubblica di Lecce. Il caso è emerso dopo la denuncia della donna che ha subito atti persecutori culminati nella condivisione di immagini ottenute senza il suo consenso durante momenti privati. L'uomo minacciava di diffondere i file per piegare la volontà della vittima. Gli agenti della polizia postale però sono riusciti a fermare ulteriori diffusioni di materiale intimo e a denunciare l'indagato. Blitz in spiaggia questa mattina contro ombrelloni e sdraio segnaposto. Continuano i controlli con multe e sequestri lungo le coste del Salento. Ad essere interessata stavolta la zona tra Lido Marini e Torre Mozza nel territorio di Ugento. Con un intervento della Capitaneria di Porto e della Polizia Municipale sono stati operati diversi sequestri di ombrelloni e sdraio sistemati sull'arenile libero alle prime luci dell'alba. Una pratica che è illegale e che ha portato a elevare una multa da 400 euro nei confronti di uno dei responsabili. I controlli sono destinati a proseguire per tutta l'estate. Un ordigno bellico è stato ritrovato in mare su un piccolo tratto della costa ionica salentina, nello specifico in località Torre Sinfonò, marina di Alliste, dove un sub durante una battuta di pesca si è imbattuto in un ordigno risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Il residuato inesploso si trova a circa 30 metri dalla costa e a 3 di profondità. Sul luogo sono intervenuti la Capitaneria di Porto e gli agenti di polizia, che hanno interdetto l'area a qualsiasi attività nel raggio di 50 metri. La Marina Militare deciderà se far brillare sul posto la bomba o metterla in sicurezza e trasportarla altrove. Ultima pagina, la buona sanità sfiora quasi 2000 trattamenti, il bilancio del primo anno di attività del centro di medicina iperbarica dell'ASL Lecce, attivo dal giugno del 2025 all'interno del DEA dell'ospedale Vito Fazzi. Nei primi 12 mesi i dati riportano 100 pazienti assistiti, 120 visite specialistiche e 600 cicli nella camera iperbarica, per un totale di quasi 2000 sedute e una media di 20 applicazioni per paziente. Secondo il direttore generale dell'ASL Lecce, Gianluca Capochiani, la presenza del centro a livello provinciale ha ridotto la mobilità sanitaria passiva, garantendo interventi tempestivi e riducendo i tempi della degenza ospedaliera. Veniamo ora alle news dal mondo grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina. Il servizio di oggi è di Daniele Dall'Aglio, osservatore internazionale di Capibara Media.
1: La contrapposizione delle classi dirigenti europee alla Russia impedisce di comprendere la dimensione e l'entità della minaccia che le forze nazifasciste, sia nello Stato che nelle forze armate ucraine, presentano per l'Europa stessa e per la pace globale. Una delle figure chiave del mondo neonazista ucraino è Andrei Bielecki, detto anche il leader bianco o il Führer bianco, brigadiere generale delle forze armate ucraine, comandante militare ma anche ideologo politico di, parole sue, una nuova crociata di tutti i popoli bianchi del mondo contro la subumanità guidata dai semiti. Ispirandosi sia ad Adolf Hitler che a Stepan Bandera, Bielecki ha fatto propria e trasmesso ai suoi seguaci la divisione tra razza padrone e subumani, a cui appartengono, oltre ai non bianchi, anche i russi e i loro alleati. Non abbiamo dati precisi su quanti siano gli uomini di Bielecki, ma sembra che si parli di un numero tra 40.000 e 80.000 militari armati, addestrati e con esperienza sia di guerra che di tortura e repressione politica.
0: Ci occupiamo di viabilità e traffico con il terzo esodo estivo. In collegamento Alessandro Corradini della Direzione Comunicazione di ANAS.
2: Allora, in base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, da oggi sino a domenica 9 agosto sulle strade e autostrade della società del gruppo FS ci saranno oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli. Questo fine settimana bollino nero nella mattina di sabato 8 agosto, quindi domani, mentre bollino rosso nei pomeriggi di oggi e sabato e domenica 9 agosto.
0: Veniamo agli eventi, domani 8 agosto ad Alessano, appuntamento con una notte nel borgo. Ai nostri microfoni Stefano Torsello, il presidente dell'associazione organizzatrice Liberazione APS.
3: Domani 8 agosto dalle 19 fino a tarda notte il centro storico di Alessano ospiterà la 12ª edizione di Una notte nel borgo. Sarà una serata pensata davvero per tutti, concerti con generi musicali diversi, dal Celtic rock all'indie rock, dal cantautorato folk alla musica classica, fino ai DJ set e alla musica popolare salentina. Ci saranno mostre d'arte, presentazioni di libri, laboratori, un'ampia area dedicata all'enogastronomia salentina e una grande area kids con giochi tradizionali e attività per i più piccoli. L'idea

0: È semplice vivere il borgo passeggiando tra vicoli, piazze e corti, lasciandosi sorprendere da musica, cultura, sapori e incontri. L'ingresso è libero e l'invito è rivolto davvero a tutti. Vi aspettiamo domani ad Alessano per vivere insieme la 12ª edizione di Una notte nel borgo. Non mancate!
1: E sempre domani, sabato 8 agosto, a Torre Vado, appuntamento con il concerto di Francesco De Siena. Il vincitore della 6ª edizione di The Voice Senior si esibirà con la sua band nell'omaggio a Lucio Battisti. Domenica 9 agosto torna invece a Montesardo, frazione di Alessano, Artetica, il Festival delle Arti di Strada, ad organizzare l'associazione Niente Scuse. Ascoltiamo il presidente Antonio Greco.
2: Quest'anno in programma un duo italo-argentino, La Notte al Corvo, Arti Circensi, Giocoleria, spettacolo puro. Poi Eros Ventriloquo, un artista salentino, Flavio Distratto, Le Simpatiche Cavaglie sui trampoli e tanto altro ancora. Quest'anno abbiamo circoscritto l'area dell'evento sulla piazza, che include la strada principale e la piazza Sant'Antonio, e include anche la villa, quindi un ambiente più ampio, più luminoso e più fruibile.
1: Ancora eventi sabato 8 e domenica 9 agosto. L'Abbazia di Cerrate ospita la prima edizione di Grica, pensato dal FAI, il Fondo Ambiente Italiano, per valorizzare questo prezioso patrimonio immateriale. Ascoltiamo Loretta Martella, responsabile del FAI dell'Abbazia di Cerrate.
3: L'Abbazia di Cerrate, a pochi chilometri da Lecce, ospita la prima edizione di Grica, l'evento dedicato proprio alla valorizzazione della cultura greca. Due serate pensate dal FAI per scoprire ricette, canti popolari, balli, fiabe, ma anche partecipare a giochi in greco, incontri, laboratori, visite guidate. Questo ha lo scopo di rievocare le origini bizantine di Cerrate, il legame tra Oriente e Occidente ed una cultura che ancora adesso, a distanza di secoli, caratterizza la nostra terra, in particolare la Grecia salentina. Il programma delle due serate è ricchissimo, è destinato a tutte le età e quindi vi aspettiamo numerosissimi.
1: Chiudiamo infine col calcio. Il Lecce sarebbe su Marcos Fernandez, esterno destro dell'Espagnol. Il calciatore ha segnato 14 gol nella scorsa stagione quando era in prestito al Ceuta nella seconda divisione spagnola. Il classe 2003 piace però a diversi club, ma potrebbe liberarsi per appena 2 milioni di euro, che rappresentano l'ammontare della clausola rescissoria. Ed è tutto, grazie per averci seguito. Un saluto da Davide Ruberto.
4: Pomeriggio tutti frutti. Chiedici la tua canzone preferita allo 0833 54 60 72.
5: Pubblicità.
6: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
7: Cerchi l'auto giusta per te? Da Sperti Veicoli, partner ufficiale Peugeot, trovi usato garantito di tutte le marche con chilometri certificati. Auto aziendali, nuove e chilometro zero. Garantiamo qualità e sicurezza e inoltre assistenza qualificata con la nostra officina. Qualunque sia il tuo preventivo di spesa, abbiamo l'auto su misura per te, con pagamenti personalizzati anche senza anticipo. Vieni a scoprire le offerte di questo mese. Ti aspettiamo a Maglie, in via Fratelli Piccinno o su spertiveicoli.it.
8: Ceramiche terrecotte in vino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte in vino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
5: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: 30 anni il mare ha un solo sapore, quello della pescheria del Corso a Torrevado. Crudi e frutti di mare, depurati con cura e tanto altro. Puoi gustare subito quello che scegli dal banco, direttamente in sala ristoro, sul nostro terrazzo vista mare, oppure ordinare piatti pronti e specialità da asporto. Vieni a trovarci, siamo aperti a pranzo e a cena. Pescheria, friggitoria, gastronomia, a Torrevado, in Corso Venezia.
1: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torrevado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
2: Venerdì 7 agosto a Torrevado lo spettacolo di magia del Mago Marco. Sabato 8 agosto a Torrevado Francesco De Siena canta Battisti.
3: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
4: Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolardi offre viste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlite antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
5: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il corpo di un giovane migrante di origini subsahariane è stato trovato questa mattina in mare dopo che lo stesso aveva tentato di raggiungere Ceuta dalle montagne del Marocco con un parapendio. Il giovane era decollato dall'area di Benzù sulle colline sovrastanti la costa marocchina per entrare nell'ex clave spagnola in Marocco. Intanto, secondo Madrid, considerando solo i minori, sono attualmente 1342 quelli censiti a Ceuta.
1: È di 8 morti e 30 feriti l'ultimo bilancio aggiornato della sparatoria avvenuta in una scuola superiore vicino a Bangkok. Tra le vittime, oltre all'aggressore che si sarebbe tolto la vita, 3 insegnanti e 3 studenti. La polizia thailandese afferma che la persona sospettata dell'aggressione nella scuola era uno studente adolescente della nona classe frequentata in genere da 14 anni e che ha sparato 26 colpi.
2: La guida suprema dell'Iran, Mostaba Khamenei, potrebbe essere in punto di morte. A riportarlo è l'agenzia di stampa indipendente Iran Wire, che cita 2 fonti anonime. Nel frattempo il principe saudita Bin Salman ha avuto un colloquio telefonico col presidente francese Macron dedicato alla situazione in Medio Oriente. Secondo il Wall Street Journal, il presidente Trump sarebbe sempre più frustrato per la mancanza di soluzioni capaci di costringere l'Iran a interrompere il proprio programma nucleare o a mettere fine al conflitto.
1: Continua il caldo record in Italia. Oggi sono 26 le città da bollino rosso, mentre sabato scenderanno a 21. Intanto, oltre al grande caldo, si è aperto anche un weekend all'insegna delle partenze per le vacanze estive. Già da oggi e per tutta la giornata di domani si prevedono sulle strade italiane elevati flussi di traffico verso le località turistiche. Domani la massima criticità con la giornata contrassegnata da bollino nero.
2: L'addio Francesco Guccini prosegue in una sorta di processione silenziosa il viavai di fan, vicini e passanti che in via Paolo Fabbri 43 a Bologna vogliono rendere omaggio al grande cantautore scomparso ieri 86 anni. Per ricordarlo in centinaia, ieri sera si sono dati appuntamento davanti al suo ex appartamento per cantare le sue canzoni. Il comune di Bologna ha deciso di proclamare il lutto cittadino per la giornata di domani, quando verranno celebrati i funerali in forma privata.
1: Lo sport agli europei di nuoto in corso a Parigi. Arriva la beffa per Gregorio Paltrinieri, che chiude al quarto posto la 3 km no out. Ha conquistato la sua terza medaglia invece Ginevra Tadeucci, che nella gara femminile ha ottenuto il bronzo, riuscendo a spremere le ultime energie dopo le fatiche della 10 e della 5 km, gare in cui aveva conquistato l'oro.
2: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità. Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
1: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura, c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare. Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
2: L'estate è ancora tutta da vivere e da indossare. Da City Moda Surano arrivano i saldi più attesi. Tutto il 50% sulle collezioni estive uomo, donne e bambini. È il momento giusto per scegliere i tuoi nuovi look. Dai capi che ami ai must have della stagione. Ti aspettiamo da City Moda Surano, sulla strada provinciale Surano Ruffano 172. City Moda Surano. La moda nel Sud Salento passa da qui.
3: Roberto e Rizzo, officina autorizzata Iveco e centro revisioni, effettua collaudi di auto, moto, tricicli, scooter a tre ruote, autocarri. Da noi risparmi tempo grazie alla doppia linea revisioni. Roberto e Rizzo, strada statale 275 ad Alessano, di fronte al campo sportivo. robertoerrizzo.com.
4: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
5: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
4: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
6: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi. Tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
7: Bomba Autofficina, a Depressa di Tricase. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali. Tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con tecnologia a impulsi. Assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrico Chezzotto. Bomba Autofficina, un nome, una garanzia.
8: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
9: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
10: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
11: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.

0: pubblicità. La tua auto è parte della tua vita. Trattala con cura. Da Bortone Carrozzeria a Tricase trovi esperienza, tecnologia e un'esperienza che non ti lascia mai solo. Soccorso stradale, gestione completa del sinistro, auto di cortesia e per i cristalli ci pensiamo noi. Siamo partner Vetrocar. Bortone Carrozzeria a Tricase in via Galvani, zona industriale. Chiamalo 0833 54 33 29.
1: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
2: Ma senti che buon profumino! Da dove viene?
3: Buono, vero? Viene dalla cucina sul mare di Fratelli e Fornelli, a Torre Mozza presso Lidomania. Qui puoi scegliere il pesce fresco e loro lo cucinano sul momento. Ovviamente tutto vista mare, anzi, sul mare.
2: Davvero? Ma che meraviglia! Si può venire anche la sera?
3: Certo, ogni martedì c'è la cena spettacolo con menù tipico salentino e pizzica.
2: Tradizione salentina, mare, musica, buon cibo, a due passi dalle onde. Tutto questo è Lidomania, Fratelli e Fornelli a Torre Mozza.
4: Aperti tutti i giorni a pranzo e cena.
5: Da Farmacia Scardia ogni acquisto ti conviene due volte. Ti restituiamo tutto ciò che spendi con buoni sconto da 5 euro da utilizzare sui tuoi prossimi acquisti. Farmacia Scardia, salute e benessere alla portata di tutti. In Piazza Cappuccini a Tricase. Ti aspettiamo per tutti i dettagli della promozione.
6: Saremo io e te.
7: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi, Scarnera e Morciano, corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
8: Scarnera e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D e CAP. Patentini per ciclomotori, corsi di ADR, CQC, recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarnera e Morciano, a Tricase, in via Cadorna 119. Per info 0833 54 45 82.
7: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano.
9: Legati per la vita.
10: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
11: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
12: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
11: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
12: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
11: Jesco è a Melissano, zona industriale.
12: Come posso contattare Jesco?
11: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
12: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
13: Agribeach Eden Salento a Pescoluse, Marina di Salve, è l'unico stabilimento balneare sulla costa ionica ad accogliere i nostri amici a quattro zampe. Eden Salento mette a disposizione ombrelloni, lettini e gazebo su una distesa di prato frontemare e uno specchio d'acqua di 200 metri lineari per la balneazione dei cani, compresi tutti i servizi, e un'area agility recintata. Agribeach Eden Salento, a Pescoluse, è anche bar, ristorante, aperto dalle 9 alle 19. Prenota la tua giornata sul sito agribeach.net.
14: Quando torno al mio paese.
15: Goditi l'estate, vivi momenti indimenticabili al Caloma Beach di Pescoluse, in riva al mare, sdraiata su una spiaggia bellissima, bagnata da un mare limpido. Quest'estate, la tua estate. Caloma Beach, Pescoluse, Marina di Salve, Litorania Leuca Gallipoli, spiaggia attrezzata, beach bar, Caloma Beach, Salento Experience.
16: Radio's golden old. And we remember.
17: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: Nel tuo weekend scegli la musica, scegli
1: Tutti Frutti Chart.
0: Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.
2: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.

0: Pubblicità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Regolare la circolazione lungo la rete autostradale della Puglia. Nel Salento code per lavori sulla superstrada Lecce Maglie, tra Maglie e il bivio per la superstrada Maglie Otranto nelle due direzioni di marcia. La polizia locale di Lecce segnala poi un incidente sulla provinciale 364 Lecce San Cataldo al chilometro 6 in direzione mare. Attenzione ai possibili rallentamenti. Per agevolare la circolazione dalle 16 alle 22 i mezzi superiori alle 7,5 tonnellate non potranno circolare sull'intera rete viaria nazionale. Sono in corso i controlli della velocità su molte strade del Salento da parte della Polizia Provinciale di Lecce. Oggi saranno particolarmente monitorate fino alle 19 la Provinciale 72 Casarano-Ugento e la Provinciale 114 Copertino-Sant'Isidoro. Ed è tutto da Marina Riccomi, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga al richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
1: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Dal Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
2: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
3: Quest'estate vivi il mare come meriti. Lido Fontanelle ti aspetta per una giornata dove relax, divertimento e sapori autentici si incontrano ogni giorno. Goditi il nostro bar e la

0: con gustosi piatti tipici della tradizione. Lasciati coinvolgere dall'animazione e partecipa alle energizzanti sessioni di acqua gym. Il tutto immerso in un mare cristallino con un fondale sabbioso, perfetto per tutta la famiglia. Vieni a trascorrere la tua giornata di mare da noi. Ci trovi in via Corso Vittoria a Torre San Giovanni. Lido Fontanelle. Mare, sole, divertimento.
1: Da Arca Sud è arrivato il momento di illuminare la tua casa risparmiando. Approfitta delle grandi promozioni su tutta la merce in negozio. Lampadari, plafoniere, applique e tante soluzioni per illuminare ogni ambiente. Per affrontare al meglio l'estate, scegli i nostri ventilatori da soffitto, belli e convenienti. Scopri anche le eleganti catene luminose da esterno, perfette per creare un'atmosfera unica nel tuo giardino o sul tuo terrazzo. Arca Sud, fabbrica lampadari, ti aspetta ad Alessano, strada statale 275, telefono 0833 78 14 43. Ora Arca Sud effettua anche l'installazione dei lampadari.
2: Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 0833 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio.
3: Every time you decide to go ahead and pass it anyway. Every time you decide to start.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il governo spagnolo chiede all'Italia di revocare entro domenica 9 agosto i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. In una nota ufficiale l'esecutivo di Madrid definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola, sostenendo che sia stata adottata senza preavviso, unilateralmente e con argomenti spuri che non si conformano né al codice delle frontiere Schengen né alla verità.
1: Intanto il corpo di un giovane migrante di origini subsahariane è stato trovato questa mattina in mare dopo che lo stesso aveva tentato di raggiungere Ceuta dalle montagne del Marocco con un parapendio. Il giovane era decollato dall'area di Benzou sulle colline sovrastanti la costa marocchina per entrare nell'exclave spagnola in Marocco. E intanto, secondo Madrid, considerando solo i minori, sono attualmente 1342 quelli censiti a Ceuta.
2: Un accordo sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan è stato firmato a Jeddah dal presidente turco Erdogan, il principe ereditario saudita Bin Salman e il premier pakistano Sharif, lo riporta la TV di Stato turca TRT.
1: In Italia oltre 10 tonnellate di carburante irregolare con sanzioni per oltre 20.000 euro. È il bilancio degli ultimi due giorni di controlli condotti dalla Guardia di Finanza della Capitale in stazioni di rifornimento presi a Campione, a Roma e provincia, scattati dopo l'inchiesta dell'ADN Cronos sul fenomeno del carburante impuro e annacquato, che sta registrando una crescita esponenziale nell'ultimo periodo. Molti meccanici intervistati hanno dichiarato che in 50 anni non avevano mai visto tanti casi.
2: Continua il caldo record in Italia. Oggi sono 26 le città da bollino rosso, mentre domani scenderanno a 21. Intanto, oltre al grande caldo, si è anche aperto un weekend all'insegna delle partenze per le vacanze estive. Già da oggi e per tutta la giornata di domani si prevedono sulle strade italiane elevati flussi di traffico verso le località turistiche. Domani la massima criticità con la giornata contrassegnata dal bollino nero.
1: Lo sport: Ginevra Taddeucci ha conquistato la sua terza medaglia agli europei di nuoto di fondo in corso a Parigi. Nella 3 km knockout sprint la toscana ha centrato un bronzo di grande valore dopo le fatiche della 10 e della 5 km, gara in cui aveva conquistato l'oro. Si tratta di una specialità particolare, eliminazione diretta, articolata su tre segmenti da 1500-1500 metri. Beffa per Gregorio Paltrinieri, che invece chiude al quarto posto la 3 km knockout.
2: E per ora è tutto, più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, le canzoni più belle degli ultimi 30 anni.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.

0: Pubblicità.
1: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
2: Venerdì 7 agosto a Torre Vado lo spettacolo di magia del Mago Marco. Sabato 8 agosto a Torre Vado Francesco De Siena canta Battisti.
3: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
4: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
5: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
4: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
6: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
7: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da acque cristalline.
8: E allora vieni via con me, ti posso prendere, ti porto alle Seychelles.
7: No, non stai sognando, sei alle Seychelles del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento, punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
8: E allora vieni.
9: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
10: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 35 05. Forte Immobiliare, 0833 54 35 05. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Segui.
11: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: pubblicità.
1: Da Farmacia Scardia ogni acquisto ti conviene due volte. Ti restituiamo tutto ciò che spendi con buoni sconto da 5 euro da utilizzare sui tuoi prossimi acquisti. Farmacia Scardia. Salute e benessere alla portata di tutti. In Piazza Cappuccini a Tricase. Ti aspettiamo per tutti i dettagli della promozione.
2: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
3: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi. A pranzo con deliziosi piatti tipici di terra e mare e gustose pucce. Al tramonto cedete alla tentazione di un aperitivo esclusivo e fantasiosi cocktail sul nostro terrazzo panoramico. Sunset Beach, a Torre Mozza, via Tiepolo 14.
5: Ogni domenica pomeriggio in diretta dal Sunset Beach con Gianti e Ilaria Serio.
6: Una notte nel Borgo 2026. L'estate di Alessano torna ad accendersi con uno degli appuntamenti più attesi. Sabato 8 agosto, nel centro storico di Alessano, dalle 19 alle 4, il Borgo diventerà un grande palcoscenico a cielo aperto, dove musica, arte, cultura, enogastronomia e tradizioni si incontrano tra piazze, palazzi storici e vicoli. Una notte nel Borgo 2026. Sabato 8 agosto ad Alessano. Sano.

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
3: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo!
2: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Padamalma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
3: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
2: Fast Food Padamalma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
3: Fast Food Padamalma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
4: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Da Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
5: Cerchi l'auto giusta per te? Da Sperti Veicoli, partner ufficiale Peugeot, trovi usato garantito di tutte le marche con chilometri certificati. Auto aziendali, nuove e chilometro zero. Garantiamo qualità e sicurezza e inoltre assistenza qualificata con la nostra officina. Qualunque sia il tuo preventivo di spesa, abbiamo l'auto su misura per te, con pagamenti personalizzati anche senza anticipo. Vieni a scoprire le offerte di questo mese. Ti aspettiamo a Maglie, in via Fratelli Piccinno o su spertiveicoli.it.
6: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati, non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
7: Il convento Santa Maria degli Angeli dei frati minori cappuccini di Alessano, in collaborazione con la compagnia Dionigi L'Atomo Massa, presentano Se fossi Francesco il musical, per rendere omaggio al santo in occasione dell'ottavo centenario del transito del poverello di Assisi. Vi aspettiamo venerdì 7 agosto ad Alessano, presso il convento dei frati cappuccini, per vivere grandi emozioni e farvi gustare la storia di quest'uomo di pace, instancabile pellegrino e sposo della povertà. Se fossi Francesco, il musical, venerdì 7 agosto.

0: Media Partner Mondo Radio Tutti Frutti.
1: Finalmente sono arrivati! A partire da sabato 4 luglio iniziano i veri saldi da Altri Tempi e Altre Case. Nelle due sedi in via Adriano potrai approfittare di promo esclusive su divani fissi e letto, reti e materassi, poltrone relax e tanti altri articoli presenti in esposizione. Prezzi super convenienti, consegna rapida e la qualità che ci contraddistingue da anni. Informazioni 328 80 08 865, www.altritempitricase.it.
2: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Ultimatum della Spagna all'Italia. Il governo spagnolo chiede all'Italia di revocare entro domenica 9 agosto i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. In una nota ufficiale l'esecutivo di Madrid definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola, sostenendo che sia stata adottata senza preavviso, unilateralmente e con argomenti spuri che non si conformano né al codice delle frontiere Schengen né alla verità.
1: La Guardia Civile di Ceuta intanto ha recuperato il corpo di un giovane migrante di origini subsahariane morto questa mattina mentre tentava di raggiungere Ceuta dalle montagne del Marocco con un parapendio, precipitando in mare poco prima dell'atterraggio. Il giovane era decollato dall'area di Benzù sulle colline sovrastanti la costa marocchina per entrare nell'exclave spagnola in Marocco. La polizia spagnola ha invece dichiarato di aver smantellato quella che è definito una delle più grandi reti criminali coinvolte nel traffico di migranti attraverso il Mediterraneo, arrestando 78 persone e sequestrando 18 imbarcazioni ad alta velocità.
2: La polizia ha tratto in arresto un cittadino italiano 16enne di origine straniera residente in provincia di Como. Il giovane è indagato per partecipazione ed associazione con finalità di terrorismo internazionale, nonché propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il provvedimento è stato eseguito in provincia di Grosseto, luogo in cui il giovane stava trascorrendo un periodo di vacanza con la propria famiglia.
1: Durante il suo primissimo viaggio apostolico in Francia, Papa Leone XIV incontrerà in forma privata alcune persone vittime di abusi nella Chiesa. Le stesse vittime saranno coinvolte nella preparazione di tale momento. Lo comunica la sala stampa vaticana, specificando che ulteriori dettagli saranno eventualmente forniti successivamente.
2: Si è appena aperto un weekend all'insegna delle partenze per le vacanze estive. Già da oggi e per tutta la giornata di domani si prevedono sulla rete stradale e autostradale elevati flussi di traffico verso le località turistiche, è quanto emerge dalle previsioni di Viabilità Italia. Per gli automobilisti i momenti di massima criticità si verificheranno in particolare nella giornata di domani, contrassegnata dal bollino nero. A partire dalla settimana di Ferragosto si prevede il protrarsi delle partenze per la villeggiatura, cui si affiancherà l'avvio della prima fase del controesodo a partire da domenica 16 agosto. I rientri assumeranno progressivamente maggiore consistenza nella seconda metà del mese.
1: La MotoGP è tornata col miglior tempo di Alex Marquez nelle prove libere di Silverstone. Il pilota Gresini ha preceduto Bezzecchi non al 100% dopo l'operazione alla clavicola e l'infortunio al ginocchio, ma protagonista di un buon rientro. Terzo Acosta, quarto Raul Fernandez e quinto Di Giannantonio. Più indietro le Ducati ufficiali con Marc Marquez sesto e Bagnaia decimo. Nel pomeriggio dalle 17 le prequalifiche con in palio i primi 10 pass per il Q2.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Successo dopo l'altro.
4: Mondo Radio, tutti frutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
5: Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: A Tricase c'è un nuovo modo di lavare la tua auto. Bortone Car Wash H24. Tecnologia di ultima generazione, pulizia accurata e zero graffi in pochi minuti. Preferisci fare da solo? Nessun problema. Ti aspetta il nostro self-service con alta pressione, per interni ed esterni sempre perfetti. Facile, veloce, sempre disponibile. Bortone Car Wash H24 è aperto 24 ore su 24 anche nei festivi. Ti aspettiamo nella zona industriale di Tricase. Bortone Car Wash H24, la scelta giusta, ogni giorno.
3: Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.
4: L'estate è ancora tutta da vivere e da indossare. Da City Moda Surano arrivano i saldi più attesi. Tutto il 50% sulle collezioni estive uomo, donne e bambini. È il momento giusto per scegliere i tuoi nuovi look. Dai capi che ami ai must have della stagione. Ti aspettiamo da City Moda Surano, sulla strada provinciale Surano Ruffano 172. City Moda Surano. La moda nel Sud Salento passa da qui.
5: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
6: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: Pubblicità.
1: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Dal Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
2: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
3: Venerdì 7 agosto a Torre Vado lo spettacolo di magia del Mago Marco. Sabato 8 agosto a Torre Vado Francesco de Siena canta Battisti.
4: E se il paradiso fosse una spiaggia di sabbia bianca e mare turchese, allora è più vicino di quanto immagini. È il Lido Oasi degli Angeli, Torre San Giovanni, un tratto di costa paradisiaca, dove ogni dettaglio è pensato per il tuo relax. Colazione tipica leccese con caffè in ghiaccio e latte di mandorla, cornetti e pasticciotti e un menù del giorno con piatti tipici salentini delizieranno la tua giornata, oltre agli ottimi cocktail rinfrescanti. Da 40 anni, Lido Oasi degli Angeli è la scelta ideale per vivere la tua estate. Lido Oasi degli Angeli è a Torre San Giovanni, contrada Poseidone.
5: Ehi! Psst! Sì, dico proprio a te! Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh? Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
6: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
7: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
8: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
9: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
10: Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Ogni settimana la migliore musica pugliese del Salento la ritrovate nel disco Esco di Radio. Esco di Radio. Tre appuntamenti quotidiani, alle 10.30, alle 15.30 e alle 19.30, per un'intera settimana con una novità discografica made in Puglia. Disco Esco di Radio, su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente. Sazze Bodo Pade, yeah.

0: disco Esco di Radio.
1: Ciao a tutti, io sono Antonio Maggio e Radici, Fit, Leo Rocas e Sul Sound System è Disco Esco di Radio della settimana su Mondo Radio Tutti Frutti. Ciao!

giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie.

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca,

0: 4? Autolavaggio Nicolardi offre piste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlite antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
1: Finalmente sono arrivati! A partire da sabato 4 luglio iniziano i veri saldi da Altri Tempi Altre Case. Nelle due sedi in via Adriano potrai approfittare di promo esclusive su divani fissi e letto, reti e materassi, poltrone relax e tanti altri articoli presenti in esposizione. Prezzi super convenienti, consegna rapida e la qualità che ci contraddistingue da anni. Informazioni 328 80 08 865, www.altritempitricase.it.
2: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
3: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 60.

0: 34 66 173 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici. Professionalità, trasparenza e risparmio.
1: Da 15 anni l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara. Salute, qualità e natura.
2: Vacanze da sogno. Nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da acque cristalline.
3: E allora vieni via con me, ti posso prendere, ti porto alle Seychelles.
2: No, non stai sognando. Sei alle Seychelles. Alle Seychelles del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento. Punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
3: E allora vieni.
4: Da Farmacia Scardia ogni acquisto ti conviene due volte. Ti restituiamo tutto ciò che spendi con buoni sconto da 5 euro da utilizzare sui tuoi prossimi acquisti. Farmacia Scardia, salute e benessere alla portata di tutti. In Piazza Cappuccini a Tricase. Ti aspettiamo per tutti i dettagli della promozione.
5: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in contrada Poseidone. Info al 350 10 17 473.
6: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In apertura agli esteri, Arabia Saudita, Pakistan e Turchia hanno firmato un accordo di difesa al termine di un vertice tra i rispettivi leader. Il patto vincola i tre paesi nel contesto della guerra in Medio Oriente e del rinnovato conflitto in Yemen, confinante con l'Arabia Saudita. Il Ministero degli Esteri di Islamabad dichiara: l'intesa intende rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione e prevede che qualsiasi attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato attacco a tutti.
1: Il governo spagnolo chiede all'Italia di revocare entro domenica 9 agosto i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. In una nota ufficiale l'esecutivo di Madrid definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola, sostenendo che sia stata adottata senza preavviso, unilateralmente e con argomenti spuri che non si conformano né al codice delle frontiere Schengen né alla verità. Intanto rimane alta l'allerta per un possibile nuovo arrivo di massa di migranti il prossimo 15 agosto o forse prima, spinto dal tamtam sui social network.
2: Ora la cronaca: a Portici, in provincia di Napoli, sono stati rinvenuti due corpi senza vita. Si tratta di un uomo e di una donna. La scoperta è avvenuta in un appartamento di Viale Divina Provvidenza. La donna avrebbe 82 anni, mentre l'uomo, stando alle prime informazioni, dovrebbe averne 43. Il decesso sembrerebbe risalire a qualche giorno fa. Attualmente sono in corso le verifiche da parte dei carabinieri che indagano sull'accaduto. Sul posto sono giunte diverse ambulanze.
1: La notte scorsa si è verificato un incidente stradale a Casteggio, comune in provincia di Pavia. Un'auto si è schiantata contro il muretto di una villa per cause ancora al vaglio delle autorità. Una volta giunti sul posto e aver prestato le prime cure, gli operatori sanitari del 118 hanno deciso di trasportare all'ospedale San Matteo di Pavia la 32enne che si trovava alla guida del mezzo. Mentre per la passeggera, la ventenne Camilla Villani, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Troppo gravi le ferite riportate.
2: Oltre 10 tonnellate di carburante irregolare sequestrate, sanzioni superiori ai 20.000 euro e circa un impianto di rifornimento su 5 risultato non in regola. È questo il bilancio dei controlli effettuati negli ultimi due giorni dalla Guardia di Finanza della Capitale in alcune stazioni di servizio di Roma e della provincia selezionate a campione. L'operazione è scattata dopo l'inchiesta dell'ADN Cronos dedicata al fenomeno del carburante impuro o annacquato, una problematica che, secondo quanto emerso, starebbe registrando una crescita esponenziale negli ultimi mesi. A confermare la diffusione del fenomeno sono anche le testimonianze raccolte tra numerosi meccanici che raccontano di un aumento senza precedenti dei veicoli danneggiati da benzina e gasolio non conformi agli standard.
1: La MotoGP c'è una Ducati davanti a tutti dopo le prime prove libere sul circuito di Silverstone e non è del team ufficiale. Alex Marquez svetta infatti col notevole tempo di 1:58.692, ottenuto a metà sessione, inavvicinabile per tutti i rivali dello spagnolo, molto più veloce del fratello Mark, sesto. Alle sue spalle ecco Bezzecchi di rientro dall'infortunio e Acosta. Veloce anche Raul Fernandez, chiude la top ten Bagnaia. Dalle 17 le prequalifiche con in palio i primi 10 pass per il Q2.
2: E per ora è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati, non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
4: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
5: Agribeach Eden Salento a Pescoluse, Marina di Salve, è l'unico stabilimento balneare sulla costa ionica ad accogliere i nostri amici a quattro zampe. Eden Salento mette a disposizione ombrelloni, lettini e gazebo su una distesa di prato frontemare e uno specchio d'acqua di 200 metri lineari per la balneazione dei cani, compresi tutti i servizi, e un'area agility recintata. Agribeach Eden Salento, a Pescoluse, è anche bar, ristorante, aperto dalle 9 alle 19. Prenota la tua giornata sul sito agribeach.net.
6: Roberto e Rizzo, officina autorizzata Iveco e centro revisioni, effettua collaudi di auto, moto, tricicli, scooter a tre ruote, autocarri. Da noi risparmi tempo grazie alla doppia linea revisioni. Roberto e Rizzo, strada statale 275 ad Alessano, di fronte al campo sportivo. robertoerrizzo.com.
7: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
8: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini, aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni

0: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi, tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
1: Questa è Mondo radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

ascolta il mare, sente il calore del sole, la brezza sulla pelle, la luce che accarezza l'orizzonte. E ora lasciati conquistare dal sapore. Quando il sole tramonta, alle 5 vele, inizia un'altra esperienza. Scopri il nuovo ristorante alla carte. Un viaggio tra i sapori autentici del Salento, direttamente sul mare, sotto un cielo di stelle. Ogni piatto nasce dall'incontro tra tradizione, creatività e materie prime d'eccellenza, per regalarti un'emozione pura, dall'esordio fino all'ultimo assaggio. È il momento di ritrovare il piacere autentico, di vivere ogni istante con tutti i tuoi sensi. Le 5 vele, Pescoluse, ristorante d'eccellenza. Ogni sera, lasciati sorprendere.

0: Mondo Radio Tutti Frutti, le canzoni più belle degli ultimi 30 anni.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Pubblicità.
2: Ma senti che buon profumino, da dove viene?
3: Buono, vero? Viene dalla cucina sul mare di Fratelli e Fornelli, a Torre Mozza presso Lidomania. Qui puoi scegliere il pesce fresco e loro lo cucinano sul momento. Ovviamente tutto vista mare, anzi, sul mare.
2: Davvero? Ma che meraviglia! Si può venire anche la sera?
3: Certo, ogni martedì c'è la cena spettacolo con menù tipico salentino e pizzica.
2: Tradizione salentina, mare, musica, buon cibo, a due passi dalle onde. Tutto questo è Lidomania, Fratelli e Fornelli a Torre Mozza.
4: Aperti tutti i giorni a pranzo e cena.
5: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
6: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
7: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me
8: home. Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive. Un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
4: Una notte nel Borgo 2026. L'estate di Alessano torna ad accendersi con uno degli appuntamenti più attesi. Sabato 8 agosto, nel centro storico di Alessano, dalle 19 alle 4, il Borgo diventerà un grande palcoscenico a cielo aperto, dove musica, arte, cultura, enogastronomia e tradizioni si incontrano tra piazze, palazzi storici e vicoli. Una notte nel Borgo 2026. Sabato 8 agosto ad Alessano.
9: L'estate è ancora tutta da vivere e da indossare. Da City Moda Surano arrivano i saldi più attesi. Tutto il 50% sulle collezioni estive uomo, donne e bambini. È il momento giusto per scegliere i tuoi nuovi look. Dai capi che ami ai must have della stagione. Ti aspettiamo da City Moda Surano, sulla strada provinciale Surano Ruffano 172. City Moda Surano. La moda nel Sud Salento passa da qui.
10: Da Arca Sud è arrivato il momento di illuminare la tua casa risparmiando. Approfitta delle grandi promozioni su tutta la merce in negozio. Lampadari, plafoniere, applique e tante soluzioni per illuminare ogni ambiente. Per affrontare al meglio l'estate, scegli i nostri ventilatori da soffitto, belli e convenienti. Scopri anche le eleganti catene luminose da esterno, perfette per creare un'atmosfera unica nel tuo giardino o sul tuo terrazzo. Arca Sud, fabbrica lampadari, ti aspetta ad Alessano, strada statale 275, telefono 0833 78 14 43. Ora Arca Sud effettua anche l'installazione dei lampadari.
11: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
5: Buongiorno Salento, dal lunedì al sabato dalle 7 alle 13 su Mondo Radio. Dediche, richieste, informazione. Buongiorno Salento, solo su Mondo Radio.

0: Mondo Radio Informazione.
1: Bentrovati da Davide Roberto e dalla redazione. Una rapina è avvenuta ieri sera a Sogliano Cavour. Due persone con volto coperto da passamontagna hanno fatto irruzione nella tabaccheria numero 3 situata in via Galatina poco prima dell'orario di chiusura. I rapinatori armati di coltello hanno costretto il personale a consegnare l'incasso di giornata per circa 4.500 euro. Dopo il colpo si sono rapidamente allontanati a bordo di un veicolo che le forze dell'ordine stanno ricercando. Per fortuna non ci sono stati feriti. I carabinieri hanno avviato le indagini per identificare i responsabili. Un 60enne salentino è accusato di stalking nei confronti della ex compagna ed è coinvolto in un'indagine per la diffusione illecita di immagini intime. La polizia ha eseguito una perquisizione personale nei giorni scorsi su mandato della Procura della Repubblica di Lecce. Il caso è emerso dopo la denuncia della donna, che ha subito atti persecutori culminati nella condivisione di immagini ottenute senza il suo consenso durante momenti privati. L'uomo minacciava di diffondere i file per piegare la volontà della vittima. Gli agenti della polizia postale però sono riusciti a fermare ulteriori diffusioni di materiale intimo e a denunciare l'indagato. Blitz in spiaggia questa mattina contro ombrelloni e sdraio segnaposto. Continuano i controlli con multe e sequestri lungo le coste del Salento. Ad essere interessata stavolta la zona tra Lido Marini e Torre Mozza nel territorio di Ugento. Con un intervento della Capitaneria di Porto e della Polizia Municipale sono stati operati diversi sequestri di ombrelloni e sdraio sistemati sull'arenile libero alle prime luci dell'alba, una pratica che è illegale e che ha portato a elevare una multa da 400 euro nei confronti di uno dei responsabili. I controlli sono destinati a proseguire per tutta l'estate. Un ordigno bellico è stato ritrovato in mare su un piccolo tratto della costa ionica salentina, nello specifico in località Torre Sinfonò, marina di Alliste, dove un sub durante una battuta di pesca si è imbattuto in un ordigno risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Il residuato inesploso si trova a circa 30 metri dalla costa e a 3 di profondità. Sul luogo sono intervenuti la Capitaneria di Porto e gli agenti di polizia, che hanno interdetto l'area a qualsiasi attività nel raggio di 50 metri. La Marina Militare deciderà se far brillare sul posto la bomba o metterla in sicurezza e trasportarla altrove. Ultima pagina, la buona sanità sfiora quasi 2.000 trattamenti, il bilancio del primo anno di attività del centro di medicina iperbarica dell'ASL Lecce, attivo dal giugno del 2025 all'interno del DEA dell'ospedale Vito Fazzi. Nei primi 12 mesi i dati riportano 100 pazienti assistiti, 120 visite specialistiche e 600 cicli nella camera iperbarica, per un totale di quasi 2.000 sedute e una media di 20 applicazioni per paziente. Secondo il direttore generale dell'ASL Lecce, Gianluca Capochiani, la presenza del centro a livello provinciale ha ridotto la mobilità sanitaria passiva, garantendo interventi tempestivi e riducendo i tempi della degenza ospedaliera. Veniamo ora alle news dal mondo grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina. Il servizio di oggi è di Daniele Dall'Aglio, osservatore internazionale di Capibara Media.
2: La contrapposizione delle classi dirigenti europee alla Russia impedisce di comprendere la dimensione e l'entità della minaccia che le forze nazifasciste, sia nello Stato che nelle forze armate ucraine, presentano per l'Europa stessa e per la pace globale. Una delle figure chiave del mondo neonazista ucraino è Andrei Bielecki, detto anche il leader bianco o il Führer bianco, brigadiere generale delle forze armate ucraine, comandante militare ma anche ideologo politico di, parole sue, una nuova crociata di tutti i popoli bianchi del mondo contro la subumanità guidata dai semiti. Ispirandosi sia ad Adolf Hitler che a Stepan Bandera, Bielecki ha fatto propria e trasmesso ai suoi seguaci la divisione tra razza padrone e subumani, a cui appartengono, oltre ai non bianchi, anche i russi e i loro alleati. Non abbiamo dati precisi su quanti siano gli uomini di Bielecki, ma sembra che si parli di un numero tra 40.000 e 80.000 militari armati, addestrati e con esperienza sia di guerra che di tortura e repressione politica.
1: Ci occupiamo di viabilità e traffico con il terzo esodo estivo. In collegamento Alessandro Corradini della Direzione Comunicazione di ANAS.
3: Allora, in base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, da oggi sino a domenica 9 agosto sulle strade e autostrade della società del gruppo FS ci saranno oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli. Questo fine settimana bollino nero nella mattina di sabato 8 agosto, quindi domani, mentre bollino rosso nei pomeriggi di oggi e sabato e domenica 9 agosto.
1: Veniamo agli eventi, domani 8 agosto ad Alessano, appuntamento con una notte nel borgo. Ai nostri microfoni Stefano Torsello, il presidente dell'associazione organizzatrice Liberazione APS.
4: Domani 8 agosto dalle 19 fino a tarda notte il centro storico di Alessano ospiterà la 12ª edizione di Una notte nel borgo. Sarà una serata pensata davvero per tutti, concerti con generi musicali diversi, dal Celtic rock all'indie rock, dal cantautorato folk alla musica classica, fino ai DJ set e alla musica popolare salentina. Ci saranno mostre d'arte, presentazioni di libri, laboratori, un'ampia area dedicata all'enogastronomia salentina e una grande area kids con giochi tradizionali e attività per i più piccoli. L'idea è semplice: vivere il borgo passeggiando tra vicoli, piazze e corti, lasciandosi sorprendere da musica, cultura, sapori e incontri. L'ingresso è libero e l'invito è rivolto davvero a tutti. Vi aspettiamo domani ad Alessano per vivere insieme la 12ª edizione di Una notte nel borgo. Non mancate!
1: E sempre domani, sabato 8 agosto, a Torrevado, appuntamento con il concerto di Francesco De Siena. Il vincitore della 6ª edizione di The Voice Senior si esibirà con la sua band nell'omaggio a Lucio Battisti. Domenica 9 agosto torna invece a Montesardo, frazione di Alessano, Artetica, il Festival delle Arti di Strada, ad organizzare l'associazione Niente Scuse. Ascoltiamo il presidente Antonio Greco.
5: Quest'anno in programma un duo italo-argentino, La Notte Scorbo, Arti Circensi, Giocoleria, spettacolo puro. Poi Eros Ventriro, un artista salentino, Flavio Distratto, Le Simpatiche Cavaglie sui trampoli e tanto altro ancora. Quest'anno abbiamo circoscritto l'area dell'evento sulla piazza, che include la strada principale e la piazza Sant'Antonio, e include anche la villa, quindi un ambiente più ampio, più luminoso e più fruibile.
1: Ancora eventi sabato 8 e domenica 9 agosto. L'Abbazia di Cerrate ospita la prima edizione di Grica, pensato dal FAI, il Fondo Ambiente Italiano, per valorizzare questo prezioso patrimonio immateriale. Ascoltiamo Loretta Martella, responsabile del FAI dell'Abbazia di Cerrate.
6: L'Abbazia di Cerrate, a pochi chilometri da Lecce, ospita la prima edizione di Grica, l'evento dedicato proprio alla valorizzazione della cultura grica. Due serate pensate dal FAI per scoprire ricette, canti popolari, balli, fiabe, ma anche partecipare a giochi in grico, incontri, laboratori, visite guidate. Questo allo scopo di rievocare le origini bizantine di Cerrate, il legame tra Oriente e Occidente ed una cultura che ancora adesso, a distanza di sé, caratterizza la nostra terra, in particolare la Grecia salentina. Il programma delle due serate è ricchissimo, è destinato a tutte le età e quindi vi aspettiamo numerosissimi.
1: Chiudiamo infine col calcio. Il Lecce sarebbe su Marcos Fernandez, esterno destro dell'Espagnol. Il calciatore ha segnato 14 gol nella scorsa stagione quando era in prestito al Ceuta nella seconda divisione spagnola. Il classe 2003 piace però a diversi club, ma potrebbe liberarsi per appena 2 milioni di euro, che rappresentano l'ammontare della clausola rescissoria. Ed è tutto, grazie per averci seguito. Un saluto da Davide Roberto.
7: Mondo Radio Tutti Frutti, la radio per tutti. Pomeriggio.

0: anche senza anticipo. Vieni a scoprire le offerte di questo mese. Ti aspettiamo a Maglie, in via Fratelli Piccinno o su spettiveicoli.it.
1: Da 30 anni il mare ha un solo sapore, quello della Pescheria del Corso a Torrevado. Crudi e frutti di mare depurati con cura e tanto altro. Puoi gustare subito quello che scegli dal banco direttamente in sala ristoro, sul nostro terrazzo vista mare, oppure ordinare piatti pronti e specialità da asporto. Vieni a trovarci, siamo aperti a pranzo e a cena. Pescheria, friggitoria, gastronomia a Torrevado, in Corso Venezia.
2: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
4: Quando torno al mio paese.
5: Goditi l'estate, vivi momenti indimenticabili al Caloma Beach di Pescoluse, in riva al mare, sdraiata su una spiaggia bellissima, bagnata da un mare limpido. Quest'estate, la tua estate. Caloma Beach, Pescoluse, Marina di Salve, Litorania Leuca Gallipoli, spiaggia attrezzata, Beach Bar, Caloma Beach, Salento Experience.
6: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torrevado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
7: Venerdì 7 agosto a Torrevado lo spettacolo di magia del Mago Marco. Sabato 8 agosto a Torrevado Francesco De Siena canta Battisti.
8: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
9: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
10: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
9: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
11: Bomba Auto Officina, a Depressa di Tricase. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali. Tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con tecnologia a impulsi. Assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrico Zotto. Bomba Auto Officina, un nome, una garanzia.

0: ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Palazzo Chigi risponde alla Spagna dopo che quest'ultima aveva chiesto la revoca entro domenica 9 agosto dei controlli alle frontiere reintrodotti dal 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta, avvertendo che in caso contrario verranno adottate misure di risposta proporzionali. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen per i cittadini di paesi terzi provenienti dalla Spagna almeno fino al 15 agosto e comunque sino a quando non saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza e di terrorismo per l'Italia, è quanto si legge nella nota diffusa da Palazzo Chigi in risposta alla presa di posizione di Madrid sulla sospensione di Schengen da parte dell'Italia.
1: Siamo alla cronaca. È deceduta dopo 2 settimane di ricovero in ospedale Michela Tengattini, la 34enne che nella serata di sabato 25 luglio ad Adro, Brescia, è stata investita in bicicletta da un'auto guidata da un uomo di 52 anni risultato positivo alla cocaina. Le condizioni della donna erano apparse gravissime fin da subito a causa del forte trauma cranico riportato a seguito della caduta dal mezzo. Il 52enne è ora accusato di omicidio stradale aggravato.
2: Continua il caldo record in Italia. Oggi sono 26 le città da bollino rosso, mentre domani scenderanno a 21. Intanto, oltre al grande caldo, si è aperto anche un weekend all'insegna delle partenze per le vacanze estive. Già da oggi e per tutta la giornata di domani si prevedono sulle strade italiane elevati flussi di traffico verso le località turistiche. Domani la massima criticità, con la giornata contrassegnata dal bollino nero.
1: Le immagini dall'alto di Hyde Park mostrano con chiarezza gli effetti della prolungata siccità che sta colpendo la Gran Bretagna. Gli storici prati verdi all'inglese del parco londinese hanno lasciato spazio a vaste distese ingiallite e bruciate, trasformando uno dei simboli della capitale britannica in un paesaggio desertico. Le ondate di caldo che da settimane interessano l'Europa non risparmiano nemmeno la piovosa Inghilterra, dove metà del paese è in stato di emergenza per la siccità.
2: William Orbit, il produttore che lavorò con Madonna, i Blur, All Saints e U2, è morto a 69 anni. La sua capacità di portare l'underground e l'elettronica nel mainstream lo rese uno degli artisti più richiesti della musica mondiale. La svolta definitiva arrivò quando produsse Ray of Light di Madonna, vinse 3 Grammy su 2 nomination proprio grazie all'album della pop star, che conteneva successi come Frozen, The Power of Goodbye e La Little Truck. È uno dei migliori album della cantante, secondo la critica, di sicuro uno di quelli che hanno scritto le migliori pagine del pop mondiale.
1: Lo sport: salgono a 20 le medaglie dell'Italia nei trionfali europei di nuoto in corso a Parigi. Un'altra soddisfazione arriva dalla Senna e dalle acque libere. Dopo il doppio oro nella 5 km e nella 10 km, Ginevra Taddeucci corona la sua rassegna continentale con un'altra medaglia. È bronzo per l'azzurra nella 3 km knockout. Emozionante gara ad eliminazione. Out in semifinale Caponi e Rimoldi, l'oro va alla tedesca Isabel Gose, che domina sin dal via.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
3: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale Addiso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
4: Ceramiche terrecotte in Dino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte in Dino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
5: Quest'estate vivi il mare come meriti. Lido Fontanelle ti aspetta per una giornata dove relax, divertimento e sapori autentici si incontrano ogni giorno. Goditi il nostro bar e la trattoria con gustosi piatti tipici della tradizione. Lasciati coinvolgere dall'animazione e partecipa alle energizzanti sessioni di acqua gym. Il tutto immerso in un mare cristallino con un fondale sabbioso, perfetto per tutta la famiglia. Vieni a trascorrere la tua giornata di mare da noi. Ci trovi in via Corso Vittoria a Torre San Giovanni. Lido Fontanelle, mare, sole, divertimento.
6: La testa gira perché sei da casa Wica. A Tricase è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricase in via Ugo Cacciatore. Aperto tutti i giorni con orario continuato.
7: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi. A pranzo con deliziosi piatti tipici di terra e mare e gustose pucce. Al tramonto cedete alla tentazione di un aperitivo esclusivo e fantasiosi cocktail sul nostro terrazzo panoramico. Sunset Beach, a Torre Mozza, via Tiepolo 14.
8: Ogni domenica pomeriggio in diretta dal Sunset Beach con Gianti e Ilaria Serio.
9: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
10: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
9: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
10: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
9: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
10: Jesco è a Melissano, zona industriale.
9: Come posso contattare Jesco?
10: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
9: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
11: Da Farmacia Scardia ogni acquisto ti conviene due volte.
0: ti restituiamo tutto ciò che spendi con buoni sconto da 5 euro da utilizzare sui tuoi prossimi acquisti. Farmacia Scardia. Salute e benessere alla portata di tutti. In piazza Cappuccini a Tricase. Ti aspettiamo per tutti i dettagli della promozione.

0: Pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga a richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
3: Roberto Errizzo, officina autorizzata Iveco e centro revisioni, effettua collaudi di auto, moto, tricicli, scooter a tre ruote, autocarri. Da noi risparmi tempo grazie alla doppia linea revisioni. Roberto Errizzo, strada statale 275 ad Alessano, di fronte al campo sportivo. robertoerrizzo.com.
4: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
5: Ehi, sì, dico proprio a te.
6: Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh?
5: Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose. Un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità. Oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
7: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
8: Saremo io e te.
9: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi. Scarnera e Morciano. Corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
10: Scarnera e Morciano. Da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D e CAP. Patentini per ciclomotori. Corsi di ADR, CQC. Recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarnera e Morciano. A Tricase, in via Cadorna 119. Per info 0833 54 45 82.
9: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano.
11: Legati per la vita.
12: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
13: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
12: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 8 800 852 8012.
0: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
14: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca,

0: Vintage.
1: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici, non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Comprano oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Tutto l'extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Hai sentito bene, fino a 500 euro in più. Solo Salento Oro ti paga così tanto. Mettili alla prova. Vai in negozio a Tricase in via Cadorna 54, nei pressi di Piazza Cappuccini, o ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9. Per informazioni chiama o scrivi al 328 570 41 90. Segui le pagine social di Salento Oro per rimanere sempre aggiornato.

0: Pubblicità.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico in entrambe le direzioni in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. Sulla strada statale 275 di Santa Maria di Leuca è attivo uno scambio di carreggiata in direzione San Cassiano in tratti saltuari e in base all'esigenza del cantiere tra Scorrano e San Cassiano in provincia di Lecce. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: L'estate è ancora tutta da vivere e da indossare. Da City Moda Surano arrivano i saldi più attesi, tutto il 50% sulle collezioni estive uomo, donne e bambini. È il momento giusto per scegliere i tuoi nuovi look, dai capi che ami ai must have della stagione. Ti aspettiamo da City Moda Surano, sulla strada provinciale Surano Ruffano 172. City Moda Surano, la moda nel Sud Salento passa da qui.
3: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
4: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione ganci traino, antifurti block shaft e tanto altro. Affida la tua auto a mani esperte. Autofficina Ponzo Rocco è in via della Resistenza a Presicce.
5: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
6: Finalmente sono arrivati! A partire da sabato 4 luglio iniziano i veri saldi da Altri Tempi a Tricase. Nelle due sedi in via Adriano potrai approfittare di promo esclusive su divani fissi e letto, reti e materassi, poltrone relax e tanti altri articoli presenti in esposizione. Prezzi super convenienti, consegna rapida e la qualità che ci contraddistingue da anni. Informazioni 328 80 08 865, www.altritempitricase.it.
7: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
8: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo.
7: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Padamalma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
8: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
7: Fast Food Padamalma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
8: Fast Food Padamalma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.

0: Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.
1: Vacanze da sogno nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da acque cristalline.
2: E allora vieni via con me, ti posso prendere, ti porto alle Seychelles.
1: No, non stai sognando, sei alle Seychelles, alle Seychelles del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni a Lido Seychelles del Salento, punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 09.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Il governo spagnolo chiede all'Italia di revocare entro domenica 9 agosto i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. In una nota ufficiale l'esecutivo di Madrid definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola. A stretto giro, in una nota, la risposta di Palazzo Chigi. L'Italia, si legge, non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere.
1: Un accordo sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan è stato firmato a Jeddah dal presidente turco Erdogan, il principe ereditario saudita Bin Salman e il premier pakistano Sharif, lo riporta la TV di Stato turca. L'intesa intende rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione e prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti loro. Lo afferma il Ministero degli Esteri di Islamabad sul proprio profilo X, un modello che richiama alla mente l'articolo 5 della NATO.
2: Un giudice del New Mexico ha ordinato a Meta Platforms di pagare oltre 900 milioni di dollari dopo che una giuria ha stabilito che l'azienda non ha tutelato i più giovani. La decisione, riportata dal Wall Street Journal, fa lievitare l'importo totale della storica sentenza contro la società madre di Facebook e Instagram. Il giudice ha stabilito che Meta dovrà lanciare un nuovo fondo da 567 milioni per misure correttive, in aggiunta alle sanzioni civili per 375 milioni già disposte. L'azienda dovrà adottare specifiche funzionalità come l'impostazione predefinita che nasconde il numero di mi piace sulle foto degli utenti minorenni.
1: La cronaca a Portici, in provincia di Napoli, sono stati rinvenuti due corpi senza vita. Si tratta di un uomo e di una donna. La scoperta è avvenuta in un appartamento di Viale Divina Provvidenza. La donna avrebbe 82 anni, mentre l'uomo, stando alle prime informazioni, sarebbe il nipote, dovrebbe averne 43. Il decesso sembrerebbe risalire a qualche giorno fa. Attualmente sono in corso le verifiche da parte dei carabinieri che indagano sull'accaduto. Sul posto sono giunte diverse ambulanze.
2: Continua il caldo record in Italia. Oggi sono 29 le città da bollino rosso, mentre domani scenderanno a 21. In Veneto, invece, in particolare nella bassa veronese, a Bovolone e nelle province di Treviso e Padova, nella notte e nelle prime ore del mattino ci sono stati forti temporali, grandine e raffiche di vento, oltre 50 gli interventi dei vigili del fuoco effettuati, segnalati allagamenti, alberi pericolanti e tetti scoperchiati.
1: Lo sport: Ginevra Taddeucci ha conquistato la sua terza medaglia agli europei di nuoto di fondo in corso a Parigi. Nella 3 km knockout sprint la toscana ha centrato un bronzo di grande valore dopo le fatiche della 10 e della 5 km, gara in cui aveva conquistato l'oro. Beffa invece per Gregorio Paltrinieri, che chiude al quarto posto la 3 km knockout. Sentiamola ai microfoni di Sky Sport.
3: Sono un po' rammaricato, è stata una gara dove, a dire la verità, mi sentivo bene. Purtroppo i risultati, la medaglia di per sé non arriva, è stata una bella gara, però lì per lì poi alla fine non sono riuscito a divincolarmi. Percorso strettissimo, non avevo spazio di portare avanti una mossa che stavo facendo, che era quella di risalire tutti lateralmente, e quindi non ce l'ho fatta. Però insomma, mi dispiace per il risultato, d'altra parte è stata una bella gara, secondo me mi sono comportato anche bene.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un Polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 0833 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: pubblicità. A Tricase c'è un nuovo modo di lavare la tua auto. Bortone Car Wash H24. Tecnologia di ultima generazione, pulizia accurata e zero graffi in pochi minuti. Preferisci fare da solo? Nessun problema. Ti aspetta il nostro self-service con alta pressione, per interni ed esterni sempre perfetti. Facile, veloce, sempre disponibile. Bortone Car Wash H24 è aperto 24 ore su 24 anche nei festivi. Ti aspettiamo nella zona industriale di Tricase. Bortone Car Wash H24. La scelta giusta, ogni giorno.
1: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
2: Sabato 8 agosto a Torre Vado, Francesco de Siena canta Battisti.
3: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
4: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
5: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
6: E se il paradiso fosse una spiaggia di sabbia bianca e mare turchese? Allora è più vicino di quanto immagini. È il Lido Oasi degli Angeli, Torre San Giovanni. Un tratto di costa paradisiaca, dove ogni dettaglio è pensato per il tuo relax. Colazione tipica leccese con caffè in ghiaccio e latte di mandorla, cornetti e pasticciotti e un menù del giorno con piatti tipici salentini delizieranno la tua giornata, oltre agli ottimi cocktail rinfrescanti. Da 40 anni, Lido Oasi degli Angeli è la scelta ideale per vivere la tua estate. Lido Oasi degli Angeli è a Torre San Giovanni, contrada Poseidone.
5: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Melpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
7: Relax Leuca. Stabilimento balneare con Privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: offre piste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlight antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
1: Mondo Radio Tutti Frutti, Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
3: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive. Un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
4: Una notte nel Borgo 2026. L'estate di Alessano torna ad accendersi con uno degli appuntamenti più attesi. Sabato 8 agosto, nel centro storico di Alessano, dalle 19 alle 4, il Borgo diventerà un grande palcoscenico a cielo aperto, dove musica, arte, cultura, enogastronomia e tradizioni si incontrano tra piazze, palazzi storici e vicoli. Una notte nel Borgo 2026. Sabato 8 agosto ad Alessano.
5: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
7: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me
8: home. Da Farmacia Scardia ogni acquisto ti conviene due volte. Ti restituiamo tutto ciò che spendi con buoni sconto da 5 euro da utilizzare sui tuoi prossimi acquisti. Farmacia Scardia, salute e benessere alla portata di tutti. In Piazza Cappuccini a Tricase. Ti aspettiamo per tutti i dettagli della promozione.
9: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi, tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
10: Va ora in onda.
11: Era ora.

0: Thought.
1: Ascolta il mare, senti il calore del sole, la brezza sulla pelle, la luce che accarezza l'orizzonte. E ora lasciati conquistare dal sapore. Quando il sole tramonta alle 5 vele, inizia un'altra esperienza. Scopri il nuovo ristorante alla carte. Un viaggio tra i sapori autentici del Salento, direttamente sul mare, sotto un cielo di stelle. Ogni piatto nasce dall'incontro tra tradizione, creatività e materie prime d'eccellenza, per regalarti un'emozione pura, dall'esordio fino all'ultimo assaggio. È il momento di ritrovare il piacere autentico, di vivere ogni istante con tutti i tuoi sensi. Le 5 vele, Pescoluse, ristorante d'eccellenza, ogni sera. Lasciati sorprendere.

0: Radio's golden old, and we remember.
1: I've heard people say that

pubblicità. Agribeach Eden Salento a Pescoluse e Marina di Salve è l'unico stabilimento balneare sulla costa ionica ad accogliere i nostri amici a quattro zampe. Eden Salento mette a disposizione ombrelloni, lettini e gazebo su una distesa di prato frontemare e uno specchio d'acqua di 200 metri lineari per la balneazione dei cani, compresi tutti i servizi, e un'area agility recintata. Agribeach Eden Salento a Pescoluse è anche bar, ristorante, aperto dalle 9 alle 19.

0: sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase. Da Arca Sud è arrivato il momento di illuminare la tua casa risparmiando. Approfitta delle grandi promozioni su tutta la merce in negozio. Lampadari, plafoniere, applique e tante soluzioni per illuminare ogni ambiente. Per affrontare al meglio l'estate, scegli i nostri ventilatori da soffitto, belli e convenienti. Scopri anche le eleganti catene luminose da esterno, perfette per creare un'atmosfera unica nel tuo giardino o sul tuo terrazzo. Arca Sud, fabbrica lampadari, ti aspetta ad Alessano, strada statale 275, telefono 0833 78 14 43. Ora Arca Sud effettua anche l'installazione dei lampadari.
1: Cominciano le ferie quando torno al mio paese.
2: Goditi l'estate, vivi momenti indimenticabili al Caloma Beach di Pescoluse, in riva al mare, sdraiata su una spiaggia bellissima, bagnata da un mare limpido. Quest'estate, la tua estate. Caloma Beach, Pescoluse, Marina di Salde, Litorania Leuca Gallipoli, spiaggia attrezzata, Beach Bar, Caloma Beach, Salento Experience.
3: Ceramiche terrecotte in vino di Giampiero a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte in vino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
4: La tua auto è parte della tua vita. Trattala con cura. Da Bortone Carrozzeria a Tricase trovi esperienza, tecnologia e un'esperienza che non ti lascia mai solo. Soccorso stradale, gestione completa del sinistro, auto di cortesia e per i cristalli ci pensiamo noi. Siamo partner Vetrocar. Bortone Carrozzeria a Tricase in via Galvani, zona industriale. Chiamalo 0833 54 33 29.
5: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
6: L'estate è ancora tutta da vivere e da indossare. Da City Moda Surano arrivano i saldi più attesi. Tutto il 50% sulle collezioni estive uomo, donne e bambini. È il momento giusto per scegliere i tuoi nuovi look. Dai capi che ami ai must have della stagione. Ti aspettiamo da City Moda Surano, sulla strada provinciale Surano Ruffano 172. City Moda Surano. La moda nel Sud Salento passa da qui.
7: Welcome to

0: Radio's golden old. And we remember. Remember.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere. Yeah.

Mondoradio è sul web www.mondoradio.net, su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Vacanze da sogno. Nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da acque cristalline.
3: E allora vieni via con me, ti posso prendere, ti porto alle Seychelles.
2: No, non stai sognando. Sei alle Seychelles. Alle Seychelles del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento, punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
3: E allora vieni.
4: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
5: Quest'estate vivi il mare come meriti. Lido Fontanelle ti aspetta per una giornata dove relax, divertimento e sapori autentici si incontrano ogni giorno. Goditi il nostro bar e la trattoria con gustosi piatti tipici della tradizione. Lasciati coinvolgere dall'animazione e partecipa alle energizzanti sessioni di acqua gym. Il tutto immerso in un mare cristallino con un fondale sabbioso, perfetto per tutta la famiglia. Vieni a trascorrere la tua giornata di mare da noi. Ci trovi in via Corso Vittoria a Torre San Giovanni. Lido Fontanelle. Mare, sole, divertimento.
6: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
7: Roberto e Rizzo, officina autorizzata Iveco e Centro Revisioni, effettua collaudi di auto, moto, tricicli, scooter a tre ruote, autocarri. Da noi risparmi tempo grazie alla doppia linea revisioni. Roberto e Rizzo, strada statale 275 ad Alessano, di fronte al campo sportivo. robertoerrizzo.com.
2: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
8: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
9: Mondo Radio, tutti frutti.
10: And we remember.

0: Ascolta il mare, senti il calore del sole, la brezza sulla pelle, la luce che accarezza l'orizzonte. E ora lasciati conquistare dal sapore. Quando il sole tramonta alle 5 vele, inizia un'altra esperienza. Scopri il nuovo ristorante alla carte. Un viaggio tra i sapori autentici del Salento, direttamente sul mare, sotto un cielo di stelle. Ogni piatto nasce dall'incontro tra tradizione, creatività e materie prime d'eccellenza, per regalarti un'emozione pura, dall'esordio fino all'ultimo assaggio. È il momento di ritrovare il piacere autentico, di vivere ogni istante con tutti i tuoi sensi. Le 5 vele, Pescoluse, ristorante d'eccellenza, ogni sera. Lasciati sorprendere.
1: Onorario tutti.

0: ora. Pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: perché sei da casa Wica. A Tricase è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricase in via Ugo Cacciatore. Aperto tutti i giorni con orario continuato.
1: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzorocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione ganci traino, antifurti block shaft e tanto altro. Affida la tua auto a mani esperte. Autofficina Ponzorocco è in via della Resistenza a Presicce.
2: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
0: Sabato 8 agosto a Torre Vado, Francesco de Siena canta Battisti.
3: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
4: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
5: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
6: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
5: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
7: Cerchi l'auto giusta per te? Da Sperti Veicoli, partner ufficiale Peugeot, trovi usato garantito di tutte le marche con chilometri certificati, auto aziendali nuove e chilometro zero. Garantiamo qualità e sicurezza e inoltre assistenza qualificata con la nostra officina. Qualunque sia il tuo preventivo di spesa, abbiamo l'auto su misura per te, con pagamenti personalizzati anche senza anticipo. Vieni a scoprire le offerte di questo mese. Ti aspettiamo a Maglie, in via Fratelli Piccinno o su spertiveicoli.it.

0: disco, esco di radio.
1: Ciao a tutti, io sono Antonio Maggio e Radici Fit Leo Rojas e Sul Sound System è disco esco di radio della settimana su Mondo Radio Tutti Frutti. Ciao!

musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi. Grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio. Mondo Radio. No limit. No limit.

0: Pubblicità. Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Traffico intenso al traforo del Monte Bianco, attese code per circa 3 ore per coloro che sono diretti oltre Alpe. Anche in direzione della Svizzera, sulla 9 Milano-Chiasso, ci sono code tra Monte Olimpino e Chiasso. Sulla 8 Milano-Varese si sta in fila per un incidente avvenuto tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione di Milano. Incidente anche sulla 4 Milano-Venezia, code tra Padova Ovest e Padova Est in direzione Venezia. Traffico e code sulla 12 Genova-Livorno, tra Genova Est e Nervi in direzione di Livorno. Anche sulla 1 Milano-Bologna per traffico, coda a tratti verso Bologna tra Fiorenzuola e Parma. Coda a tratti anche sulla 14 Adriatica tra Bologna Fiera e Castel San Pietro in direzione di Ancona. E proseguendo in carreggiata sud, rallentamenti e code tra Porto Sant'Elpidio e Loreto Porto Recanati, tra Grotta a Mare e Teramo e poi tra Pescara Sud e Lanciano. Trafficata anche la carreggiata sud del tratto toscano dell'Autosole, coda a tratti tra Firenze Sud e Incisa in direzione quindi di Roma. E alle porte della capitale, sempre sull'autosole, code tra il bivio per la 24 Roma-Teramo e Colleferro in direzione Napoli. Ancora sulla 1 nel tratto Roma-Napoli per un incidente, code tra la diramazione di Capo di Chino e il bivio per la Napoli-Salerno in direzione di Napoli. Sulla stessa Napoli-Salerno in colonnamenti anche qui per incidente tra Cava dei Tirreni e Vietri sul Mare in direzione di Salerno. Coda tratti poi per traffico sulla 30 Caserta-Salerno da Castel San Giorgio al nodo di Salerno. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Da Farmacia Scardia ogni acquisto ti conviene due volte. Ti restituiamo tutto ciò che spendi con buoni sconto da 5 euro da utilizzare sui tuoi prossimi acquisti. Farmacia Scardia. Salute e benessere alla portata di tutti. In Piazza Cappuccini a Tricase. Ti aspettiamo per tutti i dettagli della promozione.
3: Saremo io e te.
4: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi, Scarnera e Morciano. Corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
5: Scarnera e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D, E, CAP. Patentini per ciclomotori. Corsi di ADR, CQC. Recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarnera e Morciano. A Tricase, in via Cadorna 119. Per info 0833 54 45 82.
4: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano.
6: Legati per la vita.
7: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
8: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo.

0: salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
1: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati, non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
2: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in contrada Poseidone. Info al 350 10 17 400.

Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. A nord poche nubi al mattino, dal pomeriggio qualche rovescio sparso sulle Alpi centro-orientali e Appennino, in graduale attenuazione serale. Temperatura in calo, massime tra 32 e 35 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio qualche rovescio temporale sparso in Appennino. Temperatura in lieve calo, massime tra 33 e 37 gradi. A sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato, salvo nel pomeriggio qualche isolato rovescio sulle zone appenniniche. Temperature stazionarie massime tra 33 e 38 gradi.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Esteri in primo piano, un accordo sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan è stato firmato a Jeddah. L'intesa intende rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione e prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti loro. Il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale e la politica estera del Parlamento iraniano, Razei, ha però dichiarato: i sauditi devono capire che un accordo di carta con Turchia e Pakistan non garantirà loro la sicurezza, così come anni di sostegno unilaterale agli americani non l'hanno garantita. Lo stesso ha poi esortato Riyadh a cambiare le sue politiche.
1: Il governo spagnolo chiede all'Italia di revocare entro domenica 9 agosto i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. In una nota ufficiale l'esecutivo di Madrid definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola, sostenendo che sia stata adottata senza preavviso, unilateralmente e con argomenti spuri che non si conformano né al codice delle frontiere Schengen né alla verità. A stretto giro in una nota la risposta di Palazzo Chigi: l'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere.
2: Un giudice del New Mexico ha ordinato a Meta Platforms di pagare oltre 900 milioni di dollari dopo che una giuria ha stabilito che l'azienda non ha tutelato i più giovani. La decisione, riportata dal Wall Street Journal, fa lievitare l'importo totale della storica sentenza contro la società madre di Facebook e Instagram. Il giudice ha infatti stabilito che Meta dovrà lanciare un nuovo fondo da 567 milioni per misure correttive in aggiunta alle sanzioni civili per 375 milioni già disposte. L'azienda dovrà adottare specifiche funzionalità, come l'impostazione predefinita che nasconde il numero di mi piace sulle foto degli utenti minorenni.
1: Cronaca: è deceduta dopo due settimane di ricovero in ospedale Michela Tengattini, la 34enne che nella serata di sabato 25 luglio ad Adro, Brescia, è stata investita in bicicletta da un'auto guidata da un uomo di 52 anni, risultato positivo alla cocaina. Le condizioni della donna erano apparse gravissime fin da subito a causa del forte trauma cranico riportato a seguito della caduta dal mezzo. Il 52enne è ora accusato di omicidio stradale aggravato.
2: Nel corso della notte appena trascorsa si è verificato un incidente stradale a Casteggio, comune in provincia di Pavia. Un'auto si è schiantata contro il muretto di una villa per cause ancora al vaglio delle autorità. Una volta giunti sul posto e aver prestato le prime cure, gli operatori sanitari del 118 hanno deciso di trasportare all'ospedale San Matteo di Pavia la 32enne che si trovava alla guida del mezzo, mentre per la passeggera, la 20enne Camilla Villani, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.
1: La MotoGP, un super Marco Bezzecchi firma il miglior tempo, il nuovo record della pista in 1:56.280 nelle prequalifiche di Silverstone. Alle spalle del pilota Aprilia ci sono Raul Fernandez e di Gian Antonio. Quarto Martin, poi augura ai fratelli Marquez con Marc davanti ad Alex. Tredicesimo Bagnai ha scivolato a fine turno che sarà costretto a passare dal Q1. Domani qualifiche alle 12:45, sprint race alle 17. Domenica alle 14 la gara.
2: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio. Un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio. Un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Mondo Radio Informazione.
2: Buonasera e bentrovati da Davide Roberto. Un altro malore fatale si è verificato questa mattina nel Salento. I fatti sono accaduti a Castro, dove un turista 76enne è deceduto dopo essere stato colpito da un malore in mare. Nonostante sia riuscito a raggiungere la riva, l'uomo ha perso conoscenza subito dopo. I presenti hanno prestato i primi soccorsi tentando di rianimarlo. Data la gravità della situazione e le difficoltà incontrate dal 118 nel raggiungere il luogo dell'emergenza, è intervenuta una motovedetta della Guardia Costiera che ha imbarcato l'uomo per un trasferimento d'urgenza verso il porto. Qui lo attendeva il personale sanitario, ma sfortunatamente, nonostante gli ulteriori sforzi di rianimazione, i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Un furto sacrilego nel Salento è avvenuto martedì scorso a Strudà, frazione di Vernole. Poco prima della tradizionale processione, i ladri hanno rubato oggetti d'oro e preziosi offerti alla Madonna della Neve che erano stati temporaneamente depositati nella stanza del parroco. Quando è giunto il momento di adornare la statua con gli oggetti accumulati, ci si è accorti del furto. Si parla di un danno stimato intorno agli 80.000 euro, nonostante non sia mai stato fatto un inventario del valore completo. Inoltre, dal portafoglio del sacerdote sono stati sottratti circa 500 euro in contanti. I carabinieri sono stati subito informati e stanno adesso conducendo le indagini per scoprire gli autori del crimine. Cambiamo argomento. Il bando di Ferrovie dello Stato Sistemi Urbani per la vendita dello scalo merci ferroviario di Lecce Surbo ha riscosso interesse, riaprendo la possibilità di rimettere in funzione l'infrastruttura. Lo scalo si trova sulla linea ferroviaria adriatica Lecce-Bologna, vicino al capoluogo nel territorio di Surbo. La base d'asta era di 1.600.000 euro nel 2021, ma il bando era andato deserto. Il nuovo invece ha suscitato interesse e prevede il 2027 come data di riattivazione dello scalo. Dopo anni di chiusure, difficoltà e interventi tampone, entra nella fase operativa il progetto destinato a cambiare il futuro della darsena di San Cataldo. Il comune di Lecce ha indetto la gara per affidare la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori che dovranno risolvere alla radice il problema dell'insabbiamento del canale, con le criticità che da tempo condizionano la navigabilità. L'investimento complessivo ammonta a 5,1 milioni di euro, finanziati con risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Si sono conclusi invece i lavori di rigenerazione urbana che negli ultimi anni hanno interessato circa 8.300 metri quadrati del centro storico di Lecce, con il rifacimento delle pavimentazioni e il rinnovo delle reti sotterranee. L'intervento, finanziato con 3.282.000 euro di fondi del PNRR, ha riguardato 9 tra strade, vicoli e corti. Oltre alla posa e al rifacimento del basolato calcareo, i lavori hanno interessato i sottoservizi e reti presenti nel sottosuolo. L'intervento rientra nel più ampio programma di riqualificazione del centro, che ha già interessato Piazza Sant'Oronzo, Via Albino, Via Fazzi e Via Verdi. Chiudiamo col calcio. Il Lecce, nella giornata odierna, la società ha deciso di fissare un CDA straordinario per la ratifica delle dimissioni del dottor Mencucci e per la ridistribuzione delle deleghe. In una fase così delicata della stagione del calciomercato, si legge in una nota, si è ritenuto di non apportare ulteriori modifiche alla governance. Il Lecce, pur rammaricata per la forma e i tempi prescelti per l'interruzione del rapporto, conclude il comunicato, formula al dottor Mencucci migliori auguri per una felice prosecuzione della sua carriera e un ringraziamento per l'attività svolta. Per quanto riguarda il calcio giocato, l'appuntamento con la prossima amichevole è per domenica alle 17:30 al Deghi Sports Center, quando i giallorossi affronteranno la compagine di Serie C del Monopoli.
3: L'almanacco di domani.
2: Domani è sabato 8 agosto e la chiesa ricorda San Domenico e San Ciriaco. I fatti di domani: nel 1900 viene inaugurato a Boston il torneo di tennis Coppa Davis. 1945 l'Unione Sovietica dichiara guerra al Giappone. Nel 56 l'incendio in una miniera di Marcinelle uccide 262 persone. Nel 74, travolto dallo scandalo Watergate, il presidente degli Stati Uniti Nixon annuncia le dimissioni. Nel 90 Saddam Hussein annuncia l'annessione del Kuwait all'Iraq. 2001 Fiona May ai mondiali di Edmonton conquista l'oro nel salto in lungo. E tra i nati, l'8 agosto, nel 1879 Emiliano Zapata, rivoluzionario messicano. 1904 Achille Varzi, pilota automobilistico. Nel 33 il cantante Joe Tex. 37 un altro cantante, Bruno Lauzi. Lo stesso giorno è nato l'attore Dustin Hoffman. 45 l'attore Massimo D'Apporto. 49 Kate Carradine, cantante. 53 Nigel Mansell, ex pilota di Formula 1. 67 il giornalista Francesco Giorgino. 81 Roger Federer, ex tennista. 86 il cantante Antonio Maggio. 88 il cestista Danilo Gallinari. Previsioni meteo: domani nessuna nuova, il tempo rimane stabile con caldo deciso e vento da nord, mari mosso l'Adriatico, quasi calmo lo Ionio. Il proverbio dice: chi cerca trova. E chiudiamo così a tutti l'augurio di una buona serata e un buon weekend.
4: Pubblicità.
5: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
6: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
7: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
5: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
7: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
5: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
7: Jesco è a Melissano, zona industriale.
5: Come posso contattare Jesco?
7: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
5: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
8: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
9: Scarichi intasati. Fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet. Punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
10: Agenzia Forte Immobiliare di Tricase. Per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare. 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Segui.
11: Ma senti che buon profumino! Da dove viene?
12: Buono, vero? Viene dalla cucina sul mare di Fratelli e Fornelli, a Torre Mozza presso Lidomania. Qui puoi scegliere il pesce fresco e loro lo cucinano sul momento. Ovviamente tutto vista mare, anzi, sul mare.
11: Davvero? Ma che meraviglia! Si può venire anche la sera?
12: Certo, ogni martedì c'è la cena spettacolo con menù tipico salentino e pizzica.
11: Tradizione salentina, mare, musica, buon cibo, a due passi dalle onde. Tutto questo è Lidomania, Fratelli e Fornelli a Torre Mozza.
13: Aperti tutti i giorni a pranzo e cena.
14: Finalmente sono arrivati! A partire da sabato 4 luglio iniziano i veri saldi da Altri Tempi a Tricase. Nelle due sedi in via Adriano potrai approfittare di promo esclusive su divani fissi e letto, reti e materassi, poltrone relax e tanti altri articoli presenti in esposizione. Prezzi super convenienti, consegna rapida e la qualità che ci contraddistingue da anni. Informazioni 328 80 08 865 www.altritempitricase.it.
15: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi. A pranzo con deliziosi piatti tipici di terra e mare e gustose pucce. Al tramonto cedete alla tentazione di un aperitivo esclusivo e fantasiosi cocktail sul nostro terrazzo panoramico. Sunset Beach, a Torre Mozza, via Tiepolo 14.
16: Ogni domenica pomeriggio in diretta dal Sunset Beach con Gianti e Ilaria Serio.
17: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
18: Mondo Radio tutti pronti. Una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com. E vivi un nuovo standard di qualità.
19: 60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: L'estate è ancora tutta da vivere e da indossare. Da City Moda Surano arrivano i saldi più attesi. Tutto il 50% sulle collezioni estive uomo, donne e bambini. È il momento giusto per scegliere i tuoi nuovi look. Dai capi che ami ai must have della stagione. Ti aspettiamo da City Moda Surano, sulla strada provinciale Surano Ruffano 172. City Moda Surano. La moda nel Sud Salento passa da qui.
2: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso. Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura, c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi, la tradizione ha ancora il suo profumo.
3: Una notte nel Borgo 2026. L'estate di Alessano torna ad accendersi con uno degli appuntamenti più attesi. Sabato 8 agosto, nel centro storico di Alessano, dalle 19 alle 4, il Borgo diventerà un grande palcoscenico a cielo aperto, dove musica, arte, cultura, enogastronomia e tradizioni si incontrano tra piazze, palazzi storici e vicoli. Una notte nel Borgo 2026. Sabato 8 agosto ad Alessano.
4: Da 30 anni il mare ha un solo sapore, quello della Pescheria del Corso a Torrevado. Crudi e frutti di mare depurati con cura e tanto altro. Puoi gustare subito quello che scegli dal banco direttamente in sala ristoro, sul nostro terrazzo vista mare, oppure ordinare piatti pronti e specialità da asporto. Vieni a trovarci, siamo aperti a pranzo e a cena. Pescheria, friggitoria, gastronomia a Torrevado, in Corso Venezia.
5: Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.
6: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
7: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhett Automotive, un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhett Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.

0: ascolta il mare, sente il calore del sole, la brezza sulla pelle, la luce che accarezza l'orizzonte. E ora lasciati conquistare dal sapore. Quando il sole tramonta, alle 5 vele, inizia un'altra esperienza. Scopri il nuovo ristorante alla carte. Un viaggio tra i sapori autentici del Salento, direttamente sul mare, sotto un cielo di stelle. Ogni piatto nasce dall'incontro tra tradizione, creatività e materie prime d'eccellenza, per regalarti un'emozione pura, dall'esordio fino all'ultimo assaggio. È il momento di ritrovare il piacere autentico, di vivere ogni istante con tutti i tuoi sensi. Le 5 vele, Pescoluse. Ristorante d'eccellenza. Ogni sera. Lasciati sorprendere.
1: Flashback to the music of yesterday.
2: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: pubblicità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati dalla redazione, buonasera. Traffico ancora sostenuto sulla rete viaria pugliese a causa dell'afflusso verso le località turistiche del territorio. Il grosso degli spostamenti lungo la carreggiata sud della A14 Adriatica. Da segnalare un incidente avvenuto proprio in A14 tra le uscite di Canosa e di Andrea Barletta, incidente che provoca code in direzione di Bari. Da registrare poi un incendio in un'area adiacente alla sede autostradale tra San Severo e Foggia, dove è segnalato anche del fumo che potrebbe ostacolare la visibilità. Decisamente trafficata la tangenziale di Bari, risolto un incidente, permangono rallentamenti e code a partire dall'uscita per viale Bruno Buozzi fino a Torre a Mare. Qualche problema poi sulla statale 16 per un incidente che provoca code tra l'uscita di Conversano e lo svincolo di Monopoli Grotte di Castellana in direzione di Brindisi. Ancora sulla statale 16 Adriatica, lavori tra le uscite di Maglie di Otranto, dove si transita su carreggiate ridotte nelle due direzioni, è frequente la formazione di incolonnamenti in caso di traffico intenso. E attenzione anche domani alle alte temperature che continuano ad interessare gran parte del territorio pugliese, tanto che l'ondata di calore presente in questi giorni nel Mediterraneo mette a rischio la salute anche per le persone sane, non soltanto per i soggetti fragili. E anche oggi facciamo nostra la raccomandazione della Protezione Civile Salento di non lasciare in auto per nessun motivo persone e animali. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da acque cristalline.
4: E allora vieni via con me, ti posso prendere.
3: No, non stai sognando. Sei alle Seychelles. Alle Seychelles del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni a Lido Seychelles del Salento. Punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
4: E allora vieni.
5: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
6: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo!
5: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Padamalma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
6: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
5: Fast Food Padamalma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
6: Fast Food Padamalma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
3: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
7: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
8: Ehi, psst, sì, dico proprio a te.
9: Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh?
8: Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377 372 58 62.

0: pubblicità. Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Il convento Santa Maria degli Angeli dei frati minori cappuccini di Alessano, in collaborazione con la compagnia Dionigi L'Atomo Massa, presentano Se fossi Francesco il musical, per rendere omaggio al santo in occasione dell'ottavo centenario del transito del poverello di Assisi. Vi aspettiamo venerdì 7 agosto ad Alessano, presso il convento dei frati cappuccini, per vivere grandi emozioni e farvi gustare la storia di quest'uomo di pace, instancabile pellegrino e sposo della povertà. Se fossi Francesco, il musical, venerdì 7 agosto. Media partner Mondoradio Tutti Frutti.
3: Cerchi l'auto giusta per te? Da Sperti Veicoli, partner ufficiale Peugeot, trovi usato garantito di tutte le marche con chilometri certificati. Auto aziendali, nuove e chilometro zero. Garantiamo qualità e sicurezza e inoltre assistenza qualificata con la nostra officina. Qualunque sia il tuo preventivo di spesa, abbiamo l'auto su misura per te, con pagamenti personalizzati anche senza anticipo. Vieni a scoprire le offerte di questo mese. Ti aspettiamo a Maglie, in via Fratelli Piccinno o su spertiveicoli.it.
4: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
5: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
6: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
2: Sabato 8 agosto a Torre Vado, Francesco De Siena canta Battisti.
7: Mondo Radio Tutti Frutti, Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.

0: Ehi, suona Gunta e canta il sabato alle 12 con P40 qui su Mondo Radio Tutti Frutti, ma proprio tutti, eh.
1: Ope ope marancione, spigaduri e pipi russi, una forbici. Ope ope marancione, spigaduri.
2: It's a kind of magic.

0: Pubblicità.
1: Il convento Santa Maria degli Angeli dei frati minori cappuccini di Alessano, in collaborazione con la compagnia Dionigi Latomo Massa, presentano Se fossi Francesco il musical, per rendere omaggio al santo in occasione dell'ottavo centenario del transito del poverello di Assisi. Vi aspettiamo venerdì 7 agosto ad Alessano, presso il convento dei frati cappuccini, per vivere grandi emozioni e farvi gustare la storia di quest'uomo di pace, instancabile pellegrino e sposo della povertà. Se fossi Francesco, il musical, venerdì 7 agosto. Media partner Mondoradio Tutti Frutti. Altissimo Signore.
2: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
1: Una notte nel borgo 2026. L'estate di Alessano torna ad accendersi con uno degli appuntamenti più attesi. Sabato 8 agosto, nel centro storico di Alessano, dalle 19 alle 4, il borgo diventerà un grande palcoscenico a cielo aperto, dove musica, arte, cultura, enogastronomia e tradizioni si incontrano tra piazze, palazzi storici e vicoli. Una notte nel borgo 2026. Sabato 8 agosto ad Alessano.
3: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
4: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati, non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
5: Are you recording? Yeah.

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca,

60-70 Classics. 60-70 Classics. Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: Blue Note, tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto e da vigliacco ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco è inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta ed offri sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola via.

per te. Per i sogni che ha rubato, la natura che hai corrotto, deridendomi. Travestita da compagna che si offre nuda solo per amore. In un letto di piaceri artificiali tu mi

Vieni, vieni in città. Che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire a

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

non soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia, ogni notte per sempre per le strade di Roma.

0: volte ho sbagliato, come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Every time you decide to go ahead and pass it anyways. Every time you decide you start. Come on, yeah.

60-70 Classics. 60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Tutti i frutti della musica, tutti i frutti del successo. Mondo Radio è cresciuta con voi ed è ormai una splendida realtà che è diventata il punto di riferimento della nostra zona.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio Tutti Frutti. Per la tua pubblicità 0833 54 60 72. Mondo Radio. Il successo a portata di radio.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio. La radio ringrazia.

0: mangio tutti i frutti. Musica senza frontiere.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in due.

0: Vintage.
1: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: tutti i frutti, tutte le hits del presente, tutte le hits del passato, tutte le hits del futuro. Mondo Radio.
1: 정이가 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

6070 Classics, i brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 6070 Classics, solo su Mondo Radio.